0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: away to heaven.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1980.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1980.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Zanza, pupu, fuggiamo, allarme spray.
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1967.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1983.
5: Sono fra di noi.

0: era In Jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

99 ti ricordi, come state? Io benissimo, perché sto con voi e ci starò per tutta la settimana, una settimana da raccontare agli amici, arrivando al mare.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Secondo me qualcuno stamattina si è messo a cantare anche se non era dell'umore fino a un minuto prima, poi si è emozionato con i pensieri e le parole ovviamente di Mogol e Battisti. Per questa pensieri e parole era il maggio del 71 quando è uscita, e Mogol si raccontava un po' in questo testo. Settimana particolare, d'altronde inizia il mese di agosto. Abbiamo deciso all'unanimità che sarà un mese, se possibile, di leggerezza, di spensieratezza, sempre nella nostra maniera, fatta di bei ricordi, di grandi emozioni, di suggestioni e di grande musica. Questa settimana facciamo riposare Luca Casciani, che torna da lunedì prossimo alle 8, quindi in versione light tipicamente estiva.

Countdown. Europe, questa splendida quarantenne, perché questa canzone, che ci crediate o no, ne ha già 40. Mamma mia, come passa il tempo! Ecco, il tempo. Ah, volete che vi dica le previsioni? Di solito lo faccio sempre a quest'ora. Ve le devo dire? E vabbè. È una settimana africana. Massime fra i 38 e i 41 nell'arco di questi giorni fino al Ferragosto. Wow! Siete pronti? Avete messo in atto tutti i provvedimenti che potrebbero garantirvi benessere? Siete pronti anche a una sana inattività per evitare immense sudarelle appena vi muovete? Ecco, perché questa è una settimana così. Ci saranno sì degli acquazzoni improvvisi, ma proprio perché c'è uno scambio, no? Tra il calore che arriva ormai dal terreno, come dall'acqua, e magari qualche lieve flusso d'aria più fresca dall'alto, e a quel punto acquazzone, ovvio. Quindi è una settimana che non vedo molto bene da questo punto di vista, però vi dico che venerdì ci sarà uno spettacolo molto particolare, perché c'è una grande eclissi di sole che in alcune parti d'Europa sarà addirittura totale. In Italia sarà molto importante, perché in alcune zone potremmo arrivare addirittura a un'eclissi del 95%, quindi lo spettacolo sarà imperdibile. Accade anche a fine giornata di venerdì, quindi siamo proprio proiettati sul Ferragosto, è proprio l'eclissi che ci porta al Ferragosto. Tra le 19.30 e le 20.30, 20.40, ovviamente si vedrà in maniere diverse, a seconda di dove siete in Italia, se siete a latitudini più o meno alte, se siete in zone versanti più verso l'occidente, che a questo punto vi dovrebbe aiutare a vederla meglio. In ogni caso dovrebbe essere una grande emozione. Almeno ci consoleremo un po' della calura contro cui è difficile difendersi, ma se ascoltate RTR 99 ti ricordi, secondo me condividete l'idea che un po' di ottima musica dia sollievo. Sì, sollievo dai fastidi del cuore, dell'anima, ma anche del corpo, anche perché quando la musica ti gira intorno ti senti molto meglio.

una delle più belle canzoni della storia della musica italiana. Scusate, è una mia personalissima opinione, la musica che gira intorno a Ivano Fossati, 1983. Ma se io vi dico Eurofestival 1974, chi vi viene in mente? Vi viene in mente forse un gruppo che si chiama come si chiama perché sono le iniziali? Ebbene sì. Su RTR 99 ti ricordi, parliamo degli ABBA, con i nomi dei membri del gruppo: Agneta, Benny, Bjorn e Anni Frid. Lui è Fernando.

0: ti ricordi.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ne amore, ogni volta che la passo penso A, all'emozione che ho provato sentendola la prima volta a Sanremo 90, B, al fatto che secondo me è una canzone vincente proprio per natura, per quel tipo di spettacolo che è Sanremo. Quello che non sapete tutti è che non è solo scritta da Amedeo Minghi, ma c'è la collaborazione di Pasquale Panella. 7:37 di mattina, bisogna sapere spesso l'ora perché siete indaffarati in mille faccende. Troviamo questo ragazzo che debuttò come modello, poi lo scoprì Madonna e

My Heart. Pochissimi sanno che questo successo di Nick Cayman è stato scritto da Madonna. Questa canzone è di Madonna, che decise di trasformare quel modello fascinoso che aveva conquistato pagine e pagine, prime pagine di riviste trendy, in un divo della canzone, e per un periodo ci riuscì in pieno. Era il 1986. Noi siamo alle 7.42, così continuo a darvi i numeri, ma la mattina è normale. E poi torno a un'istantanea insieme a voi, di quello sguardo, quel sorriso, quelle due parole in ascensore. Yeah!

77, un incontro in ascensore. Nel suo racconto, in questo videoclip che ci ha raccontato, c'era un'immagine classica, no? Quasi un cliché di quegli anni. Dopo l'amore si fuma una sigaretta. Beh, e oggi questo cliché non c'è più. È cambiato tutto. Non vedete più un film dove ci sia qualcuno che fuma. Ci fate caso? A meno che non sia voluto, allora fumano tutti. Ben trovati su RTR 99 Ti Ricordi.

800 900 99 00, siete tutti un po' spiazzati da un Bellia invece di un Casciani, ma spero davvero di portarvi per mano all'inizio di questa settimana e in tutta la settimana ad avere un filo di leggerezza in più, perché sto cercando la leggerezza sulle prime pagine dei quotidiani ed è un po' come cercare refrigerio entrando nel fuoco, eh? Musica, amore, passione, ricordi.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Dal 1962 la Lucio

La è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Una delle canzoni di Roberto Vecchioni che mi piacciono di più, anche se non appartengono al suo periodo storico, ma forse il periodo della maturità ci dà di più, o no? Signori, siamo arrivati ad agosto, non so se ve ne siete accorti. È il 3 agosto, ve ne eravate accorti alle temperature? Forse ve ne siete accorti al fatto che RTR 99 ti ricordi di mattina è un po' più leggera e spensierata. Mo guarda chi c'è! Tom Jones!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, la guerra nel Golfo. Trump annuncia per questo pomeriggio la ripresa dei colloqui con l'Iran e lo stop agli attacchi pianificati. Avvicina un accordo su Hormuz e sul nucleare, aggiunge il presidente americano. E in attesa del riavvio dei negoziati, Teheran torna ad esortare Washington al rispetto degli impegni sanciti nell'intesa firmata tra i due paesi lo scorso giugno. Maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Bologna ricorda la strage del 2 agosto, la premier Meloni, terrorismo feroce, una delle pagine più buie, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista il presidente dei familiari delle vittime, Paolo Lambertini.
3: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è nei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: RTR 99. Ti ricordi?

canzone nella versione originale dura 8 minuti e 23 e venne divisa in due parti, parte 1 e parte 2, per metterla sulle due facciate del 45 giri. Mamma mia. 8-9 minuti. Partiamo per questo lunedì con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

volta che ascolto Julio Iglesias, ve lo dico, per me è un bagno di ricordi legati alla famiglia, in particolare alla mia mamma che era pazza di Julio, mi diceva: ecco, lo senti come si canta, lo senti che musica, e io che ascoltavo tutt'altro gli dicevo: e tu lo senti Santana, anche se ai tempi non suonava queste cose. Carlos Santana, ce lo godiamo? Quando sono le 8 e 18? Siete già in movimento per andare al lavoro? Siete già al lavoro? State uscendo dal lavoro? Non importa, basta che siate con RTR 99 Ti Ricordi e con Corazon.

1999, quando Carlos Santana era un po' in declino dopo i successi straordinari, iconici degli anni 60 e 70 e anche l'inizio degli 80, beh, è stata la vera svolta. Insieme a questo gruppo messicano, si chiamano i Maná. I Maná sono degli artisti che fanno rock latino, quindi, come dire, il connubio con Santana era abbastanza naturale. La voce che sentiamo infatti è quella di Fero Olivera, che è il frontman dei Maná. A proposito di uomini in primo piano, di veri frontman, vogliamo parlare della storia e dell'arte di Franco Battiato?

nascoste. Veramente un esploratore della musica, Franco Battiato. Questa del 1981 si intitolava Gli uccelli, ma non c'entra niente con Hitchcock. Tranquilli. Potete respirare serenamente e godervi in questo lunedì mattina alle 8:26 una ballata scritta da un principe delle ballate romantiche. Anzi, un baronetto. Vi voglio dedicare questa Little Genie perché secondo me, arrivando al lavoro o iniziando una giornata un po' impegnativa, c'è bisogno di una cura musicale che ci aiuti ad avviare meglio, a superare meglio le difficoltà. Come

0: r99.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

In onda su RTR 99, ti ricordi? Cerco disperatamente nelle prime pagine dei quotidiani in edicola una buona notizia. Ecco. E anche stamattina ancora non ho trovato niente, ma non ho finito, eh. Sto sbirciando proprio tutto ciò che esce su carta nel nostro paese. Ma lo faccio con testardaggine perché vorrei davvero che cambiasse un po' il modo di vedere le cose di tutta la categoria dei giornalisti, di cui mi onoro di far parte, quindi dall'alto del mio tesserino ne parlo serenamente. Secondo me abbiamo proprio perso di vista il pensiero comune, il sentire di tutti.

È stata simpatica, però mi diventa più simpatica col passare degli anni. Questa ragazza nata a Saigon, che in qualche modo ha trovato l'America in Italia, come si diceva una volta, perché i primi a produrla musicalmente sono stati i fratelli La Bionda. Poi è andata in Germania, grande successo in tutta Europa con la musica disco come questa Tomorrow. Pensate che ha venduto quasi 45 milioni di copie dei suoi dischi. E recentemente mi è capitato di lavorare in collegamento con la Francia, con lei che doveva doppiarsi in un prodotto per il mercato italiano, e ho scoperto che è veramente simpatica, come l'abbiamo vista tante tante volte in televisione. Brava Amanda. 8:43 minuti, siete arrivati al lavoro? Siete arrivati dove dovevate arrivare? Ovviamente il viaggio lo avete fatto con noi, con RTR 99 ti ricordo.

Non si è mossa, il successo l'ha avuto in tutto il mondo. È Nena. Sì, con la E chiusa, Nena. Qualcuno come Umberto ci scrive subito: preferisco Nina Hagen. Lo so, ma questo pezzo è fortissimo.

0: Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

era Claudio Baglioni, e chissà cosa farai in questa tournée pazzesca che parte in autunno, chiude il cerchio un anno dopo. Insomma, è sempre Baglioni, è sempre un passo avanti agli altri, nonostante non sia più proprio un ragazzino. Ma il fatto che si sia ripreso pienamente, mi riempie proprio di gioia. 4 minuti alle 9, se dovete aprire un'attività

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Soffia, eppure soffia, Pierangelo Bertoli 1976. La canzone che arriva adesso non avrebbe bisogno di presentazioni, perché appena sentirete questo giro di basso saprete perfettamente di che si parla. Ma quello che forse non sapete è che la canzone, con tutti i suoi suoni e in tutti i suoi effetti, è stata suonata senza sintetizzatori. Tutti gli effetti sono stati creati in quella maniera artigianale che era tipica degli anni 70-80, con il pianoforte, le chitarre elettriche, la batteria, poi riprodotti addirittura mandando i suoni al contrario con i nastri, e gli effetti erano molto efficaci, eh? Nessun sintetizzatore. Quando i Queen decisero di dare una strizzatina d'occhio a funk e alla disco, beh, l'hanno fatto con una canzone che è diventata immediatamente un successo planetario. Ecco, questo effetto è fatto senza sintetizzatori. Eccolo.

basso che anima tutta la canzone in un modo inimitabile. 9:08 di questa giornata che è partita, spero per voi benissimo, per me gioia pura. Siamo insieme fino alle 10 tutte le mattine questa settimana, da 7 a 10 Teo Bellia.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibur. Corsi, infissi per la vita.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

con un Corrado Rustici straordinario, ma insomma, storia della musica che passa, guarda un po', su RTR 99 ti ricordi. Ma a proposito di storie e di cose belle, c'è la buona notizia sulle prime pagine dei giornali, e sono le medaglie dei nostri ragazzi agli europei di nuoto, almeno quelle.

0: Big Girls Don't Cry, le ragazze grandi non piangono, ma non erano i maschi che non piangono, mi sa che piangiamo un po' tutti ultimamente. 9:23 su RTR 99 ti ricordi. Qui non c'è niente da piangere, qui c'è da sorridere, perché parliamo di sapori buoni. Sapori buoni e tipicamente italiani. Di cosa parlo secondo voi? Parlo ovviamente dell'olio. Consumare un olio di qualità non è solo un piacere per il palato, è anche un valido aiuto per la salute, lo sappiamo. E allora vi devo parlare di Opilatium, che è un consorzio di 2000 produttori, e per chi ascolta RTR 99 ti ricordi. Opilatium ha preparato un'offerta imperdibile. Parliamo di un olio certificato italiano che potrete acquistare a un prezzo introvabile. Sapete come si chiama? Si chiama Passio, come passione, eh? E il consorzio Opilatium vi permette di comprare due latte da 5 litri a soli 109 euro. Volete esagerare? Lo comprate per tutta la famiglia? 4 latte da 5 litri a 199 euro. Volete esagerare ancora di più? Lo volete bio? Va bene, va bene. Allora, l'offerta è ancora più allettante, se volete, perché è lo stesso olio, ma in versione bio. Vi verrà a costare 129 euro se prendete due latte da 5 litri o 219 euro se prendete 4 latte da 5 litri. Provate a fare due conti, vedete quanto vi costa al litro? Tenete presente che parliamo di olio di qualità splendida, sublime, e vedrete che è veramente un'offerta. Per ordinarlo, che dovete fare? Ecco perché tutti siete lì e dite: buono, buono, buono il passio, ma che devo fare? Dovete telefonare allo 0774 615 115. Lo so, eravate distratti, ve lo ripeto, va bene, 0774 615 115, oppure andate sul sito www.opilatium.it digitando un codice, quale? Facile, RTR99. E anche se telefonate, vi dovete subito qualificare: io sono un ascoltatore di RTR99, ti ricordi? E per voi, solo per voi, arriva la super offerta imperdibile di Opilatium. Quindi ragazzi, non perdete tempo e chiamate subito, è un'offerta di gusto. Firmate RTR99, ti ricordi?
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

ci fai ormai con un deca? Anche se sono ricercatissimi, le banconote da 10 euro sono preziosissime. Buongiorno da Teo Bellia. Siamo arrivati alle 9.30, come va questa vostra mattinata? La mia sta andando magnificamente, anche perché ho deciso che volevo farmi una coccola e farla anche a voi. Se avete modo, alzate un po' il volume, socchiudete gli occhi e godetevi Bill Withers.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire,

piacerebbe avere un amico come Lucio Dalla. Gli racconto la mia storia, una storia di amore, una dolorosa delusione, la paura di un trasporto così forte, il legame con una persona molto più giovane. Allora, se hai un amico come Lucio, lui scrive, che ne so, dei versi come: conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare, perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o a finire dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. L'amico filosofo Stefano Bonaga aveva raccontato questa storia a Lucio Dalla. Non si sa con chiarezza quanto il testo l'abbia scritto Bonaga stesso o l'abbia scritto Lucio, tutti e due insieme. Comunque hanno trovato la loro

Quanto ci faceva innamorare questa Mandy di Barry Manilow, e quante sono state Mandy fra le nostre braccia quando si ballavano i lenti, lo so.

tua. Magari abbiamo invece un problema, una rogna, un'angoscia, un problema di un infortunio stradale. Dobbiamo essere risarciti perché abbiamo subito un infortunio, magari un caso di mala sanità, oppure c'è una questione familiare complessa da risolvere proprio a livello legale. Vorremmo tutti non averle, ma

Il respiro, cosa devi fare? Hai bisogno di assistenza qualificata, hai bisogno di una tutela legale professionale, quindi ti consigliamo lo studio legale Cruciani. Andiamo a via Lattanzio 27 in zona Balduina e tante cose si semplificheranno immediatamente. Oppure facciamo prima, telefoniamo allo 06 3975 4234, ripeto 06 3975 4234. Lo studio legale vi aspetta, lo studio legale Cruciani. È importante però che vi qualifichiate come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi, perché per voi c'è un trattamento specialissimo, unico, veramente da non perdere. Vi ripeto il numero? Va bene, basta però, 06 3975 4234, studio legale Cruciani, con RTR 99.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

con un tocco esotico, dai fiumi di Babilonia. Siamo andati al 78 con il Bonaerma, ma è il momento di salutarci, tanto torno domattina, Non scampate alla Teobellia Invasion di questo agosto. Ora vi lascio al nostro amico Fabio Marino.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, altre 5 vittime nell'est dell'Ucraina. Intanto il vice ministro degli esteri russo rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte per la fine del conflitto, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale. L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei. Questa mattina in rialzo, Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread con i titoli tedeschi intorno a quota 80. Tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Il maxi incidente sulla superstrada Terni-Rieti al confine tra Umbria e Lazio, 6 morti e 27 feriti nello scontro tra un autobus e un camper. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolte anche 3 auto. Basket, finale europeo under 18 a Trento, troppa Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-71 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Soldini. È tutto, a più tardi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Buongiorno a tutti, che bello arrivare qui e vedere il sorriso di Teo Bellia, fantastico davvero, e poi che onore arrivare dopo di lui. Beh, è stata una mattinata intensa, eccezionale, e adesso noi proveremo a continuarla riavvolgendo il nastro un po' come facciamo sempre ogni mattina con la strana nostalgia. Io sono Fabio Martini e vi dico buongiorno.

Tu dimmi un cuore ce l'hai e voi ditemi dove trovate questa canzone, se non qui, su RTR 99, ti ricordi? Scusate, a volte forse esageriamo anche un po' nel mettere in evidenza certe cose, ma dobbiamo farlo perché la nostra peculiarità va messa in evidenza ed è questa. Buongiorno a tutti, buona settimana, sono Fabio Martini, anche oggi proveremo con il sorriso a riavvolgere il nastro un po', perché noi vogliamo portare anche un po' di serenità, ma non vediamo che appena accendiamo la televisione ci sono disastri, ci sono preoccupazioni, ci sono drammi. Ecco, noi non vogliamo chiudere gli occhi, noi vogliamo soltanto provare a sognare ancora un po', e con queste canzoni che hanno colorato i nostri giorni e la nostra vita, secondo me ce la possiamo fare. Agosto è il mese che, soprattutto nel passato, era proprio il mese delle vacanze. Era il mese in cui le città si vuotavano e chi rimaneva in città aveva la fortuna di essere il padrone della città. Ma tanti partivano e si partiva per 25-30 giorni e si stava via veramente per quei 30 giorni. Si partiva con la macchina carica di tutto, qualcuno portava anche il frigorifero sopra la macchina, e praticamente era un vero e proprio trasferimento, un trasloco da una casa all'altra, e si partiva senza aria condizionata, col deflettore aperto a creare una corrente d'aria, ed eravamo tutti sorridenti e felici perché si andava in vacanza con la propria famiglia. Poi quando naturalmente siamo cresciuti, siamo andati in vacanza con la nostra comitiva, con i nostri amici, con le nostre amiche, ma c'era una felicità veramente grande. Forse non c'erano neanche all'epoca tanti soldi, ma adesso ce ne sono ancora di meno, e quindi le vacanze oggi sono ristrette, 7-10 giorni per chi se le può permettere, tra l'altro. Ed eravamo felici, partivamo, sembrava il viaggio della speranza. Poi casomai al massimo arrivavamo al Lido dei Pini, o se volevamo fare proprio un viaggio lungo, si andava ad Alba Adriatica in Abruzzo. Eravamo felici e non lo sapevamo. Ed eravamo felici anche quando, nelle feste in casa, ma non solo lì, ascoltavamo More, grandissimo pezzo che ritorna questa mattina, qui adesso su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

con un po' di odio ma senza rancore. Beh, insomma, poi quando si è un po' nemici, questo può essere vero, un po' di odio ma senza rancore, in fondo ci può anche stare come discorso. E insomma, il nostro viaggio in questo mese di agosto con la strana nostalgia, beh, ci terrà compagnia. Parleremo un po' del nostro tempo estivo di tanti anni fa, le partenze, e già qualcuno mi sta dicendo attraverso messaggi al numero 338 99 00 990, che ho ragione nel dire che l'estate a Roma un tempo era un deserto. Oggi parte poca gente, evidentemente non ci sono più soldi per farlo e questo non è bello, ci dice Loris. Sono anche cambiate le abitudini? Chiaramente le abitudini si cambiano perché poi cambia il modo di vivere, cambiano le esigenze dei ragazzi, delle famiglie, insomma si cambiano veramente tante cose. Però c'era Roma deserta e forse anche le altre città dove appunto in questo momento ci state ascoltando. Milano era deserta, anche Firenze era sicuramente deserta. E queste città appunto diventavano belle perché tornavano ad essere praticamente quasi vergini, no? Però poi per chi rimaneva diventava una grande complicazione, che però era piacevole. Allora, faceva caldo anche all'epoca, forse non il caldo che c'è adesso certamente, però comunque faceva caldo, quindi si usciva poco. Aspettavamo per esempio qui a Roma le 17. Le 17 era un orario a Roma che aveva un significato ben preciso, perché si alzava il cosiddetto ponentino. Ogni tanto ne abbiamo parlato del ponentino, che per chi non è di Roma, insomma, vado a spiegare che cos'è. Il ponentino era, perché adesso non c'è più neanche quello, una sorta di venticello che veniva da lontano, probabilmente dal mare, e che attraversava tutta quanta la città, quindi riusciva a spazzare via un po' quel caldo che c'era, e comunque c'era sempre questa sensazione di avere un piccolissimo ventilatore davanti, perché non era vento, era una corrente d'aria, e quindi si usciva e si incontravano le poche persone che rimanevano in città proprio dalle 5 in poi, anche se c'era ancora il sole, vedevi gente in giro, casomai li vedevi sul Lungotevere che si andavano a prendere una buona grattachecca, che è praticamente una super granita al limone, alla menta, alla fragola, oppure un bel cocomero. La sera si usciva anche a prendere il cocomero per le vie di Roma, e questo ponentino ti dava l'opportunità di fare a piedi anche qualche chilometro in più, perché una delle difficoltà maggiori che c'era nel periodo di agosto di tanti anni fa nelle grandi città, e io parlo di Roma anche e soprattutto, era per esempio trovare il latte, il pane, perché chiudeva tutto. Ogni saracinesca aveva scritto chiuso per ferie, riapriremo il 31/8 del, non lo so, 1977, e quindi dovevi a volte tracimare, andare oltre, andare in un altro quartiere, e quasi ti veniva voglia di tirar fuori il passaporto, perché erano quasi chilometri. Poi quando lo trovavi il latte e quando trovavi il pane eri contento e potevi tornare tranquillamente a casa. RTR 99 ti ricordi, siamo noi. Io sono Fabio Martini, buongiorno ancora a tutti. In diretta nel vento, come il titolo di una canzone che parla delle prime radiolibere del 77 dei Pooh, dall'album Rotolando Respirando. Ma qui i Pooh non c'entrano niente, con questa canzone che nel 1979 era suonata tantissimo nelle radio libere di quel tempo, e che gran bel tempo era.

Potevamo alternare queste canzoni a brani particolari. Adesso ne ho scelto uno che secondo me vi piacerà. Poi vedete, una canzone diceva tanto il tempo aggiusta tutto, e in realtà ci sono state delle canzoni nel nostro passato che erano talmente particolari, non erano neanche canzoni, però all'epoca vendevano tantissimo. Poi quando abbiamo riascoltato casomai qualche anno dopo certi brani musicali abbiamo anche un po' sorriso, abbiamo detto ma noi ascoltammo questa musica qui, e poi però ci siamo resi conto che sì, ascoltammo quella musica lì e ci piaceva quella musica lì, e poi alla fine, anche se pensavamo che potesse sembrare una canzone poi fuori dal tempo ascoltarla dopo tanti anni, mi ho detto però tutto sommato la nostra musica di quegli anni aveva una sua connotazione, aveva un suo perché. E perché vi ho fatto tutto questo ragionamento? Perché vi voglio parlare di Toto Cutugno, vi voglio parlare però in realtà di un Toto Cutugno con gli Albatros, quando nel 1976 uscì questa canzone intitolata Volo AZ504. E questa canzone arrivò ai vertici della hit parade dei 45 giri. Piaceva tantissimo questo brano, e noi siamo RTR 99, ti ricordi? Quindi abbiamo assolutamente voglia di ascoltare anche questi brani, perché vedete, è bello anche poter ascoltare delle canzoni che davvero gli altri non mandano in onda, e Volo AZ504 è una di queste, perché comunque è una di quelle canzoni che hanno fatto parte di un certo periodo, di un certo tempo, ma che poi si sono un pochino perse. E la voce, e la voce femminile di questa canzone, ve la ricordate? Era quella di Silvia Dionisio, che tra l'altro è stata anche un'attrice abbastanza importante. E uno dei suoi film più importanti fu La ragazza di nome Giulio, e aveva fatto anche dei film un po' osé, ma era bellissima lei, davvero. Ha lavorato con tantissimi attori importanti, anche mi viene in mente Ugo Tognazzi. E parlando di film osé, per esempio nel 1975 fu la protagonista di un film intitolato Onda di piacere, e bella, raffinata, icona erotica assolutamente indimenticabile del periodo. Questo film che vi ho citato ebbe dei problemi di censura. Pensate che appunto Silvia Dionisio, insieme al regista del film, tutti e due vennero incriminati da una procura per oscenità. Erano proprio altri tempi. Poi lei comunque partecipò anche ad Amici miei di Mario Monicelli e ad altre cose, ma eccoci qua. Nel 1976 è la voce appunto femminile di Volo AZ504, canzone portata al Festival di Sanremo proprio dagli Albatros, che erano capitanati dal grande Toto Cutugno. Questa canzone ottenne successo anche fuori dai confini italiani, soprattutto in Francia, e mi fa piacere appunto ritrovare proprio questo brano che fa parte delle un po' esclusive di RTR 99, ti ricordi? E noi non vogliamo disperdere nulla, fino a che avremo la forza di farlo, lo faremo. Volo AZ504 su RTR 99, ti ricordi? Proprio per riavvolgere il nastro un po', ci sono gli Albatros.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno adesso.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La mia scuola, il mio periodo scolastico si avviava verso la fine. Non era ancora finito nel 1983 il percorso, ma insomma si iniziava a vedere il traguardo, l'orizzonte, appunto. E lì c'era una voglia incredibile di comprare musica, di comprare dischi. Questa voglia era cominciata qualche anno prima e ricordo perfettamente di aver comprato questo 33 giri di Eugenio Finardi a Supernova, negozio di dischi bello vicino al cinema Royal qui a San Giovanni. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, ma io invece andavo a comprare, non vendevo i libri e andavo a comprare direttamente i dischi. Poi i libri casomai li vendevo, ma in un altro momento, perché se c'era il richiamo del negozio di dischi, per me insomma quello era proprio il momento di correre. E riuscivo ad andare a piedi, appunto, giravo verso destra, c'era un bar che faceva angolo dove si giocavano spesso il sabato pomeriggio le schedine, ed era il bar Roma Lazio proprio all'angolo. Poi andavo su, passavo davanti al cinema Royal, davo una sbirciata per vedere cosa e che film ci sarebbe stato di pomeriggio, poi andavo un pochino oltre e appunto questa insegna con scritto Supernova era il negozio dei dischi. I colori di questo negozio erano il giallo e il verde. Laura Fionda, che tra l'altro era una componente della cricca, quasi mi aspettava e mi diceva: ti ho messo da parte questi dischi, so che ti piacciono. E qualcosa riuscivo a comprare, poi pian piano, riprendendo il 13 o il 30 come tram, appunto, pian piano me ne tornavo a casa, scendendo poi a Piazza Albania con questa busta dei dischi e la cartella con tutti i libri dentro, l'astuccio col compasso, i pennarelli e quant'altro. Ci sono due messaggi vocali da ascoltare al 338 99 00 990. Sentiamo.
1: Buongiorno Fabio, sono Marina.
0: Ciao.
1: Vabbè, ti ascolto sempre volentieri. Allora, volevo dirti una cosa, ma sicuro non c'è più il ponentino, oppure ci sta ma non arriva più perché abbiamo fatto troppe costruzioni?
0: Beh.
1: È una veramente una curiosità. E poi andrò, quando un momento di tempo mo sto lavorando, andrò anche su Google a vedere.
0: Vai, vai.
1: Grazie.
0: E tienici, vai, vai, tienici aggiornati. Probabilmente sì, le costruzioni, è cambiato tutto, quindi è chiaro che c'è, siccome era un venticello leggerissimo, probabilmente è bastato costruire un po' di più per bloccarlo, e comunque al centro della città non arriva più. Però casomai informati e aggiornaci, va benissimo, tanto il programma lo facciamo tutti insieme.
2: Buongiorno Fabio, Rino 61.
0: Ciao.
2: Ma che bello ascoltarvi da Noto, da Marzamemi, da Avola. Comunque non sto in vacanza, sto qui per lavoro. È bello ascoltarvi da qui e mi fa sentire un po' a Roma, a casa, in quanto a volo a Z504.
0: Sì.
2: Ah, quante monetine nel jukebox del mio paesello di Sicilia. Grazie,
0: posso,
2: Fabio.
0: Posso?
2: Buona estate.
0: Posso immaginare, grazie, buona estate anche a te. Posso immaginare. I jukebox del paesino erano presi d'assalto, perché poi casomai ce n'era veramente uno nel bar centrale, se era un paesino arroccato su qualche montagna non aveva il mare. Altrimenti, se era un paesino che aveva il mare, beh, insomma, il jukebox era quello dello stabilimento. Questa che bella. Io avevo un anno, voi? Chissà. È del 66. Sempre piaciuto questo ritmo incalzante che torna adesso qui su RTR 99.

Beh, insomma, niente male. I'll be there, appunto, reach out. Four Tops su RTR 99, ti ricordi. Buongiorno ancora a tutti, siamo tutti insieme qui, Strana Nostalgia. Abbiamo fatto un cambio, chi l'ha notato? Cosa è accaduto alla nostra televisione sul canale 87 del digitale terrestre a Roma e parte del Lazio, a Parma sul canale 93? Che cosa è accaduto alla nostra TV? Chissà se ve ne siete accorti. Andate un po' a vedere e vediamo un po' se qualcuno mi segnala che cosa è accaduto. Voglio proprio vedere se ve ne siete accorti. Adesso vi ho dato forse il là per andare a controllare. Intanto devo dire che con grandissima soddisfazione ricevo molti messaggi di persone che ascoltano dalla app. E questo mi fa veramente molto piacere, perché per noi il futuro, il progresso è, insomma, è una di quelle cose che digeriamo, come dire, un po' più lentamente, no? Però è importante che una radio come RTR 99, ti ricordi, sia appunto presente nel anche in una forma più moderna, non solo quindi la modulazione di frequenza come un tempo le radio erano solo FM, modulazione di frequenza appunto, poi c'era anche la AM, ma non era adatta per le emittenti musicali perché comunque il suono era molto chiuso, molto attufato. Poi è arrivato lo streaming, poi sono arrivati i siti internet, e poi naturalmente è arrivato il DAB, la radio digitale, e oggi comunque ci sono molte autoradio che tra FM e DAB partono dal DAB, e poi se il DAB ha un problema splittano sull'FM, prima era il contrario. E poi naturalmente le app, le famose applicazioni, quindi basta cercare sugli store dei nostri cellulari, che ormai non servono più soltanto a telefonare ma servono a fare mille altre cose. Se si cerca RTR 99, ti ricordi, si può scaricare totalmente in maniera gratuita la nostra app e si può ascoltare la programmazione di RTR 99, ti ricordi, si può vedere la programmazione, ci sono anche le altre nostre radio, c'è il nostro diario di bordo, insomma è un mondo portato sul vostro cellulare. Allora vediamo un po' se in questo momento voi volete ascoltare dall'app. Andate tutti sull'app ad ascoltare, vediamo che impennata di ascolti possiamo avere. Potrebbe essere molto divertente fare anche questo gioco. Però saluto anche chi già in questo momento è sulla nostra app ad ascoltarci. Ho degli altri messaggi, siete tantissimi anche stamattina al 338 99 00 99 0, però insieme alle parole e ai vostri messaggi c'è la musica, e adesso c'è Vasco Rossi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Ci sono delle canzoni che per forza di cose ci riportano al nostro tempo indietro, riavvolgere il nastro un po', sì, ma ci sono proprio, almeno per me, ma io credo anche per voi, proprio dei flash particolarissimi. Questa Tintarella di Luna, a prescindere dalla canzone, mi ricorda la voce di mia madre, per esempio, che mi diceva: ma che fai, prendi la Tintarella di Luna? E io la guardavo, ma non capivo bene, poi la canzone naturalmente, e allora era tutto un insieme di bellezza all'epoca. Nella mia casa in campagna quando avevo caldo, perché avevamo il caldo anche in quei tempi là, e non c'erano climatizzatori, al massimo c'era un ventilatore, ma smuoveva l'aria calda. Sapete io che cosa facevo? Andavo sul terrazzo del primo piano, dove era appunto la mia cameretta da letto, e con il materassino che veniva utilizzato il pomeriggio per giochi acquatici, quello professionale, quello blu e rosso della Pirelli, quello che aveva il tessuto un po' duro, insomma, quello era proprio il materassino per antonomasia. Non aveva disegni particolari sopra, ma era più solido degli altri, aveva proprio un tessuto diverso. Da una parte era blu e da una parte era rosso. C'era l'imbarazzo la scelta, poi dovevamo capire se usare il blu o il rosso, ma io usavo quasi sempre il blu, era più rilassante come colore. Lo mettevo su questo terrazzo e riuscivo a dormire e vedevo la luna da lontano, il bosco che c'era davanti, qualche lucciola che faceva un pochino di luce prima della loro grande estinzione, e da lontano qualche cane appunto in mezzo alla campagna che abbaiava, e anche lì non c'era il ponentino, ma c'era un'arietta fresca e si stava benissimo, c'era bisogno della copertina. E ogni tanto capitava che se non era troppo tardi mia madre si affacciasse e diceva sempre: ma che fai, prendi la Tintarella di Luna. E quindi poi a questa canzone io voglio bene anche per questo motivo qui. E invece nel pomeriggio, casomai, nel mangiadischi, il 45 giri che andava dentro era questo. Spargo, gruppo che viene dall'Olanda. You and Me fu un successo nell'anno 1980. Ritroviamo suoni e un po' di magia qui su RTR 99, ti ricordi? E poi vi prometto, un po' di vostri messaggi li andiamo a leggere, perché sono già tanti stamattina e sono molto contento della vostra partecipazione. Il fatto che voi ci siate è fondamentale. Siamo al 3 agosto, ma siamo davvero

0: RTR 99 ti ricordi adesso?
1: Le promesse sono promesse, quindi devo assolutamente, lo faccio volentieri, andare un po' a leggere i messaggi. Buongiorno Fabio, sono nato il 16/8/64 e mi hai ricordato che i miei poverini per trovare una torta di compleanno a Roma diventavano pazzi. Era una sorta di caccia al tesoro e sai come finiva? Nonna mi faceva la sua fatta in casa ed è andata benissimo, dammi retta. Però posso capire che il tentativo, anche se volenteroso, potesse finire in un nulla di fatto. Buongiorno Fabio Martini, prendevano su un chioschetto a lungo, io prendevo su un chioschetto a Lungotevere la grattachecca, così noi a Roma, da noi a Roma veniva chiamata. Buona giornata. L'ho citata prima, la grattachecca, appunto, buona, con quel succo. Io la prendevo di limone, ma rinfrescava davvero. Io da casa mia riuscivo ad arrivare più o meno all'isola Tiberina a piedi, mi prendevo la grattachecca e mi assaporavo questa grattachecca mentre appunto pian piano tornavo a casa. Che bel tempo davvero. L'altro giorno, non c'era traffico, quindi non c'era odore di smog, non c'era niente, perché le macchine erano pochissime nel mese di agosto. L'altro giorno, dovendo affrontare un viaggio tutto in provincia con altre persone, saliamo ed un'amica mi anticipa e chiede: posso accendere la radio? Per gentilezza le rispondo di sì. Lei fa una cosa che non succedeva da anni: mette una frequenza diversa da 99 FM. Qui si vengono a scoprire cose. Per me è stato come rinunciare al pranzo della zia per mangiare un kebab in strada. Ho resistito 20 minuti, poi ho rimesso RTR 99, ti ricordi? Sai com'è finita? Queste amiche e gli altri sono segnati la frequenza per impostarla sulla loro macchina. RTR 99, ti ricordi? Non si cambia, si fa conoscere a chi vuoi bene. Bello questo messaggio, grazie davvero, evviva allora, mi raccomando. Io ve lo chiedo sempre di essere una parte integrante proprio nella divulgazione di RTR 99, ti ricordi? Per esempio, un piccolo giochino che potremmo fare adesso: avete i social? Perché non andate a scrivere "io sto ascoltando in questo momento RTR 99, ti ricordi?" e ci mettete casomai anche il sito o qualcosa. È una divulgazione della vostra musica, del vostro tempo, dei vostri ricordi. Quindi noi siamo un emittente che rinuncia tra l'altro ai contributi statali, facciamo tanta fatica, viviamo di pubblicità e quindi a volte vi chiediamo anche qualche cosa in più, no? Andare dai nostri partner commerciali, ma perché no? Anche visto che so che siete sui social, perché non scrivere una cosa di questo tipo? Poi vado a vedere se qualcuno l'ha scritta. Buongiorno Fabio, buon inizio settimana, vero? Le città si svuotavano, non trovavi un'anima viva. Mi sono sposata nell'80. All'epoca non si usava prenotare, programmare. Ci siamo fatti il giro in Italia, all'epoca vivevo in Puglia, queste grandi città vuote si giravano per trovare un albergo. È stato un bel tempo anche quello, certo, assolutamente, grazie del tuo messaggio. Poi ringraziando il Ponentino per averci fatto star bene. E poi un altro messaggio di Massimo riguardo il Ponentino: fu la costruzione dell'enorme palazzo di Corviale, lungo oltre un chilometro, che determinò una decisa diminuzione di quella brezza in città. Massimo, questa cosa si dice da tempo, è vero, però sai, io non so se è una di quelle consuete leggende metropolitane che poi diventano delle grandi verità, però prendo atto del tuo messaggio. E Lucia invece ci dice: buongiorno Fabio, meglio le Seychelles, molto più fresco, buona musica. Lo so Lucia, hai ragione, però sono lontane da raggiungere, come facciamo? Ci porti tu? Sempre app quando vado a camminare, così non perdo mai nulla. Grazie, bellissimo questo messaggio. Poi la canzone della mia vita, della mia tristezza, delle varie perdite, anni 15 chiusa lì a piangere, grazie, anche questa è vita, anche piangere è vita, parlo di canzone, la canzone di Vasco Rossi. Poi dunque, questo è un messaggio vocale che torna, sentiamo, perché
2: vero Fabio, allora il Ponentino c'è ancora a Roma, ma per fatto dell'urbanizzazione, ecco, è molto molto debole.
1: Va bene, vedi, allora abbiamo capito, hai fatto uno studio. Ci pensavo oggi Fabio, e poi ne hai parlato tu in radio. Anni fa ad agosto le città si svuotavano davvero, si partiva con la macchina stipata all'inverosimile, senza aria condizionata, con pochi soldi e tanta voglia di vivere. Bastava veramente poco per essere felici, un mese di ferie, una roulotte, il mare, gli amici, le sere all'aperto. Io ci aggiungo pure un gran bel jukebox. Oggi abbiamo auto più comode, aria condizionata, smartphone, mille comodità e anche più possibilità economiche. Su questo non lo so, eppure sembra che ci manchi sempre qualcosa: il tempo, la serenità, la leggerezza. Forse non è cambiato solo il mondo, forse siamo cambiati anche noi, o forse stiamo semplicemente invecchiando. Abbiamo imparato ad avere di più, ma abbiamo dimenticato come accontentarci di ciò che bastava per renderci felici. Gran bel messaggio, complimenti, hai ragione anche tu. Cosa voglio di più? Una canzone, non di Lucio Battisti in questo caso, ma una canzone che ci porta ad un'estate di tanti anni fa, Se fossi mia. Oggi un titolo così funzionerebbe fino a un certo punto, perché qualcuno direbbe non si può dire Se fossi mia, ma nel 1976 si poteva e questa canzone era bella.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La sfumata lunghissima in Se fossi mia dei Collage. È consumato questo brano, ma più che altro in questo caso la musicassetta, quella che andava dentro quelle radio giganti, grandi, che si mettevano a volte in maniera un po' kitsch sulla spalla e si alzava il volume. Normalmente chi faceva questo poi metteva una musica un po' più, come dire, movimentata rispetto a me, che invece mettevo i Collage. Vabbè, che dobbiamo fare? Si stava meglio quando si stava peggio, qualcuno mi scrive, e forse anche un po' così. La canzone degli Spargo era il disco di apertura della mia prima discoteca. Avevo 15 anni, che emozione. Grazie Fabio, mi hai fatto fare un tuffo nel passato. Sono Davide. Ma sai, questa trasmissione ha un po' questa caratteristica. Vuole farvi fare un tuffo nel passato. Poi è ovvio, ci sono dei giorni in cui ci riusciamo un po' di più, dei giorni in cui ci riusciamo un po' meno. Io non mi preparo niente. Quando arrivo in radio non so dove andremo a finire, e credo che sia bello che sia così. Un po' vi prendo per mano io, un po' mi prendete per mano voi, e ci raccontiamo appunto delle storie. Oggi abbiamo iniziato a parlare della grattachecca, oggi abbiamo iniziato a parlare del Ponentino, oggi abbiamo girato per Roma, in quella Roma deserta, ma era deserta anche Milano, erano deserte anche le altre città, dove adesso arriviamo con RTR 99, ti ricordi? Dove all'epoca, quando abbiamo cominciato, non potevamo neanche in sogno pensare di arrivare così lontano. C'era la nostra frequenzina FM, piccolina, di quartiere, poi da quartiere è diventata un po' più grande, poi ancora un po' più grande, poi è diventata tutta la città. Poi se in qualche quartiere c'era qualche radio che dava fastidio, ce la siamo andati a comprare quella radio lì, per spegnerla e per far sì che il nostro segnale potesse arrivare anche nel quartiere dove c'era l'interferenza. E poi la regione, e poi è arrivato il DAB, l'applicazione e tutto il resto. Beh, insomma, si cresce ed è bello assolutamente. Basta non perdere le proprie radici, ecco, quella è una cosa alla quale io tengo particolarmente. Vi ho parlato tante volte dei dischi comprati, l'ho fatto anche prima, da Supernova, negozio che purtroppo da tantissimi anni ormai non c'è più di dischi, ma ormai i negozi di dischi, proprio i negozi di dischi, non ci sono praticamente più. E tra i dischi che compravo c'erano quelli degli Earth, Wind & Fire, una musica incalzante, bellissima, tutta suonata, piena di fiati, di arrangiamenti strepitosi, ma fatta anche di copertine che lasciavano il segno. E allora su RTR 99, ti ricordi? Boogie Wonderland, appunto, perché questa canzone in questo istante riesce in un attimo a portarci nel 79.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

prima ho citato Lucio Battisti, allora quando si cita Lucio Battisti poi la canzone non c'era ancora, poi non ho resistito, sono andato a prendere Il nostro caro Angelo, che è uno di quei pezzi che riescono a darmi ancora una fortissima emozione, a riportarmi al passato, a ricordare quella macchina che viaggiava, appunto, non guidavo certamente io, non avevo l'età, non avevo ancora la patente, ma c'era anche questo stereo 8 di Lucio Battisti, e questa canzone che mi metteva un filo di inquietudine, ma ne riconoscevo sin dall'epoca la bellezza, la profondità e devo dire la classe. Poi sono passati i mesi, sono passati gli anni. Il 1982 è stato un anno per me importante e forse lo è stato anche per voi, musicalmente parlando sicuramente, ma anche, non so, è un incrocio di situazioni che per tanti si sono venuti a creare. Quando parlo del 1982 in tanti mi dicono è stato l'anno più importante della mia vita, musicalmente è stato l'anno più bello, io nel 1982 ho fatto quello. Qualcuno ricorda ancora, noi nel 1982 abbiamo vinto i mondiali, poi chissà, quei mondiali sono rimasti proprio nel cuore, più di quelli poi di Berlino. E io ho fatto il primo viaggio, io mi sono fidanzato nel 1982, io mi sono sposato, tante cose. E c'era anche una musica che si ballava il sabato pomeriggio, si andava nelle discoteche che poi verso le 19 chiudevano, venivano pulite, messe insomma in ordine perché c'era un po' di disordine, e poi aprivano la sera verso le 22. Casomai cambiavano anche un po' il genere musicale, ma nei pomeriggi in discoteca nel 1982 questa c'era. Beh, un po' di ritmo ci sta nella strana nostalgia che è, come dire, una grande cassapanca dove ogni tanto andiamo a pescare colori, visi, voci e

Era bella anche questa, a un ballo come canguri, diceva Claudio Baglioni in una sua canzone, nelle feste in casa ma anche nelle discoteche. Music and Lights fu veramente un grandissimo successo degli Imagination qui su RTR 99, ti ricordi? Già le discoteche, abbiamo parlato tanto di cinema qualche giorno fa, quelli anche col tetto che si apriva, no? E in agosto i cinema chiudevano. Anche adesso succede. Ora quei pochi cinema aperti vengono presi d'assalto, anche perché ormai le salette sono piccole, perché c'è l'aria condizionata. Però lì anche, devo dire, tanti anni fa riuscivamo ad andare al cinema perché c'era un pochino d'aria condizionata, di ventilazione. E poi c'erano quei cinema col tetto che si apriva, quindi tra il primo e il secondo tempo avevamo un cambio d'aria notevole, anche perché all'interno delle sale cinematografiche all'epoca si fumava, quindi c'era proprio bisogno di far uscire il fumo. E a Roma, per esempio, ma così come in tantissime altre città, in estate comunque venivano organizzati anche tanti cinema all'aperto, alcuni un po' improvvisati, alcuni più importanti. Il cinema all'aperto era un bel momento, anche quello di aggregazione. Non importava che film venisse proiettato, ma insomma si stava lì fuori, si respirava un pochino d'aria, si vedeva un film e molto spesso ci si portava la sediolina da casa. Ma qui a Roma, e chissà forse anche in altre città, avevamo anche, e io lo rimpiango tantissimo, il metro drive-in. Un'altra di quelle bellissime cose che siamo riusciti a gettare alle ortiche, a buttare. Quando si faceva la strada per andare al mare, a un certo punto sulla destra c'era Casal Palocco, che non era grande come adesso, non era insomma il posto proprio residenziale come ora, c'erano delle costruzioni ma erano pochissime, e spiccava a un certo punto a metà della via Cristoforo Colombo, che è la lunga strada dritta che dal Paleur porta fino alla rotonda di Ostia, dove appunto riuscivamo a vedere il mare. A metà più o meno c'era il metro drive-in, e quante volte andando al mare a Ostia abbiamo detto alla nostra comitiva: oh, ma che facciamo? Andiamo? Sì, ma perché non aspettiamo ancora un po' e ce ne andiamo al metro drive-in con la macchina? E si andava con la macchina. Che film c'è? Non lo so, non importa neanche, ma si andava al metro drive-in e si vedeva su questo grande schermo della nostra macchina appunto questo film. C'era sempre chi ambiva ad andarci in due, un lui e una lei, ed era un momento un po' emozionante, perché diciamoci la verità, se doveva accadere qualcosa, quello era il momento giusto. Si mettevano questi altoparlanti all'interno della macchina, si agganciavano al vetro che comunque era sceso a metà, i finestrini erano aperti e appunto c'erano questi altoparlanti, e a un certo punto cominciava il film. Là giù in fondo c'era il baretto dove potevi prendere una Coca-Cola, i popcorn o forse anche un tramezzino, e la serata passava. Abbiamo dimenticato anche il metro drive-in. Ma perché non viene riaperto? Secondo me avrebbe ancora un grandissimo successo. Quel luogo lì, ogni volta che ci passo con la macchina, mi riporta appunto all'insegna metro drive-in. Già solo entrarci era una grandissima emozione con la nostra automobile di 30 anni fa.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Zanza, Cubo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Abbiamo amato tantissimo e amiamo ancora Marcella Bella. Questa del 1981 era Mi Mancherai, appunto, e una bellissima cover interpretata benissimo da lei. E il nostro programma intitolato La strana nostalgia tutti i giorni qui su RTR 99 ti ricordi vuole essere anche un po' una piccola grande riflessione sul nostro tempo, sui nostri giorni. Intendiamoci, niente assolutamente di impegnativo, perché ci manca solo Fabio Martini o RTR 99 ti ricordi. No, per carità, però ecco, ogni tanto può capitare di mettere delle canzoni che possano far riflettere un po' di più. Non abbiamo noi qui in radio l'ardire di metterci sopra un piedistallo e parlare in continuazione di quello che è giusto e quello che è sbagliato. Possiamo però insieme ripercorrere il tempo, rimpiangere un certo tempo, oppure dire però tutto sommato vabbè, quel tempo è passato ma stiamo bene anche adesso. Ognuno è giusto che abbia la sua idea, la sua impressione, e qualcuno già nel 78 però aveva notato che qualcosa stava sfuggendo un po' di mano. E abbiamo sempre dato colpa all'ingenuità, abbiamo sempre dato colpa al fatto di crescere, l'età che cambia. Ma per esempio Renato Zero nell'album Zerolandi del 1978 già in maniera pacata diceva fermati, e invece non ci siamo fermati, c'è stata una corsa a tutto e abbiamo perso probabilmente negli anni e nel tempo quella luce della semplicità che invece in quegli anni ci aiutava a stare bene, a goderci un po' di più la vita. E questa canzone è bellissima, appunto si intitola Fermati ed è una grande riflessione, un grido d'allarme, fermiamoci perché c'è una deriva che sta arrivando e che sta

spavento di chi appunto non sa difendersi dall'uso di droghe e da evasioni che possono essere anche effimere. E allora nel finale della canzone lui dice: nelle fiale troppo complici, nei sorrisi troppo ironici. Ci sono delle canzoni che sono profonde, che andrebbero studiate veramente a scuola. Fermati è una di queste. E che bello poter essere in una radio che ancora ha voglia di trasmettere una canzone così di Renato Zero. Questa radio si chiama RTR 99, ti ricordi?

0: Amici in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

belle canzoni che abbiamo avuto nel nostro tempo, nei nostri anni. E poi spesso capita di ascoltare anche Antonello Venditti. Antonello Venditti che ha avuto varie fasi nella sua storia musicale, nella sua vita, tutte belle. Io ho amato molto il Venditti, quello barba lunga, quello del folk studio, quello che insomma ci ha raccontato e cantato di Sora Rosa, di Una penna sfera, di Seveso e tanto altro. Ma poi negli anni successivi ci ha cantato anche di una alta maestra.

0: Autostrada Deserta è la radio che parla. Quante volte nel nostro tempo ci è capitato di essere su qualche autostrada deserta e la radio a farci compagnia, casomai con qualche trasmissione notturna, prima poi però in FM di perdere la stazione e dire mannaggia, dovevo andare un po' più piano, così guadagnavo un po' di tempo e ascoltavo un po' di più questa radio che mi piaceva, e allora poi via alla ricerca di una nuova stazione, città dopo città, regione dopo regione. È capitato tante volte di smanopolare, si diceva così, girare in maniera quasi compulsiva quella manopola per trovare la stazione radio che ci piaceva di più. Laura mi manda la foto della copertina del nostro caro angelo di Lucio Battisti dalla nostra app, vuol dire che Laura ci ascolta da lì, bene così. Buongiorno Fabio, Lucio Battisti è meraviglioso, fa sempre volare in alto, concordo. Nell'82 sono partito per la Naia, Giuseppe. L'82 ci ricorda sempre qualcosa. Nell'estate dell'82 spopolava il brano di Dejap a Gogo, Eli, Milano. E poi buongiorno Fabio, è sempre un piacere ascoltarti. Noto che nella programmazione dei brani da discoteca non compare uno che mi piaceva tantissimo, Love in Si Minor e anche altre. Serrone? No, ma c'è assolutamente, è soltanto, caro Roberto, una questione di coincidenze. Poi capirai, la sua Supernature è un ricordo troppo grande per me. Era la cassettina che utilizzavo, dove avevo messo di continuo questa canzone all'inizio quando trasmettevo, e c'era soltanto un giradischi, quindi mi serviva una base musicale e quindi mettevo la cassetta con Supernature Nature, appunto. Quindi sono troppo legato alla musica, appunto, di Serrone, certamente un grandissimo. A proposito di cose che riescono a entrarci dentro l'anima, vanno fin sotto la pelle, le canzoni molto spesso riescono a dare brividi ed emozioni, che dite quella che secondo me è la canzone più bella di Ron, intitolata proprio Anima?
1: RTR 99,
2: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Bentrovati, l'incidente sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria, 6 morti, restano in gravi condizioni almeno 3 delle 27 persone rimaste ferite. Nicola Compagnone.
4: È salito ad almeno 6 morti e 34 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Nello scontro sono state coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite ad evitare l'impatto. Tra le 6 vittime, 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, mentre le altre 2 vittime viaggiavano a bordo del camper. Per attivata l'assistenza psicologica per i feriti rimasti illesi.
3: I negoziati Stati Uniti-Iran, Trump ha annunciato l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa, afferma il Ministero degli Esteri iraniano. E a Gaza ieri almeno 13 palestinesi rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, allerta temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 91.016 potresti riempire uno stadio. Noi li abbiamo venduti a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

che bella quest'anima, Ron su RTR 99, ti ricordi? Ma a proposito di ricordi, avete notato cosa è cambiato sulla nostra televisione? Abbiamo cambiato una cosa. Sul canale 87 qui a Roma e nel Lazio, e sul canale 93 a Padova e Reggio Emilia. Casomai qualcuno avrà notato, chissà. Intanto, anima Ron, anche qua siamo finiti casualmente, involontariamente, ancora una volta nel 1982. E allora siamo arrivati alla partenza. Abbiamo citato le partenze all'inizio della trasmissione, perché il mese di agosto, tanti anni fa, era proprio il giorno della partenza. E quando arrivavamo, ci organizzavamo e la prima cosa che facevamo era buttare tutto sul letto e poi correre verso il mare. Il primo bagno in agosto era una grandissima emozione, ritrovare e rincontrare gli amici della comitiva, e da lì cominciava un'estate indimenticabile. C'erano però dei momenti un po' vuoti, ed era soprattutto l'ora di pranzo, il primo pomeriggio, dove, siccome si faceva anche un po' tardino la sera, poi insomma la mattina ci si svegliava tardi, si andava al mare, però poi a pranzo si tornava quasi sempre a casa, per anche quel discorso del risparmio che c'era stato inculcato, e giustamente, da parte delle nostre famiglie. E quindi c'era questo lasso di tempo fino più o meno alle 16:30, che era un po' lì, un po' morto, ecco, un po' annoiato. Il sonnellino, la cosiddetta pennichella, il ventilatore che gira, quel rumore che tu sentivi quando gli occhi ti si chiudevano un pochino e avevi questo ventilatore che girava, e questo rumore costante che era nelle tue orecchie, quest'aria che andava e veniva, e a volte quest'aria riusciva ad alzare un pochino anche la settimana enigmistica o il quotidiano che era sul tavolo, quindi una pagina si alzava di una decina di centimetri e poi quando l'aria cessava, puff, ricadeva giù. E in televisione? E in televisione c'erano nel primo pomeriggio i Musicarelli, questi film che raccontavano storie leggerissime d'amore, di vita vissuta, e molto spesso prendevano il titolo di canzoni degli anni 60 che comunque sono riuscite ad essere importanti anche negli anni 70 e negli anni 80. E allora, per esempio, mi viene in mente I ragazzi del jukebox, un musicarello con Tony Dall'Ara e Adriano Celentano, Urlatori alla sbarra, Io bacio tu baci con Mina e Adriano Celentano, e poi quelli per esempio di Gianni Morandi, In ginocchio da te, Non son degno di te, prendevano i titoli delle canzoni, era una bellissima idea appunto, e questi musicarelli avevano delle trame semplici, assolutamente, ma erano efficaci, e quindi con un occhio aperto e uno chiuso riuscivamo a guardare anche questi musicarelli che venivano trasmessi dalla televisione. Ma i musicarelli si andavano a vedere anche al cinema negli anni 50, in realtà, perché il filone iniziò proprio negli anni 50 ed ebbe il suo apice di produzione proprio negli anni 60, una connotazione popolare e chiara fin proprio dagli inizi. Il pubblico amava queste canzoni, e quindi queste canzoni venivano applicate a delle storie. Il musicarello era piacevolissimo perché c'era il film e poi ogni tanto arrivava di colpo la canzone che ci piaceva, e i cantanti erano i protagonisti di quegli anni della hit parade, quindi rock and roll, beat. Bella storia anche quella dei musicarelli, semplice ma bella. E Gianni Morandi c'era, perché Gianni Morandi c'era prima, c'era ieri, c'è oggi e ci sarà per sempre. Questa su RTR 99, ti ricordi?

di Gianni Morandi su RTR 99 ti ricordi, ma sapete chi mi sta e chi ci sta ascoltando in questo momento? Tiberio Timperi. Tiberio si sta riposando. Fa una vita anche lui, la mattina si alza prestissimo per la sua trasmissione in TV che riprenderà a settembre, giorno più giorno meno, e quindi mi fa sempre piacere il fatto di sapere che lui possa essere all'ascolto. Ieri ho letto anche un'intervista sul Messaggero di Tiberio, dice che vorrebbe dirigere una radio. Vieni qua ti faccio dirigere qui, poi vediamo se hai ancora voglia di dirigere una radio. Un abbraccio Tiberio. Ieri vi racconto questo, ho messo una fotografia e su Instagram, sul mio Instagram, e lui pac si è accorto e subito mi ha chiesto una cosa specifica, attentissimo, ma è Tiberio è così, assolutamente. Uno dei più grandi professionisti della televisione, io in TV lo amo, lo adoro, è bravissimo e sono veramente contento che lui possa essere qui a RTR 99 ti ricordi, sono contento che lui possa essere mio amico, insomma ci conosciamo da una vita. Tiberio mi riporta al tempo degli inizi, quando eravamo tutti veramente dei ragazzini e volevamo sognare, volevamo tirare su questo benedetto cursore e parlare. A volte veramente parlavamo a un numero di ascoltatori limitatissimo, a volte forse pure tre, perché le radio si sentivano, quelle di quartiere, come vi ho detto tante volte, sulla strada della via dove era appunto collocato lo studio della radio, con confezioni di uova alle pareti per insonorizzare, e poi c'erano delle radio un pochino più potenti che si sentivano un po' di più, a volte c'era solo un giradischi e quindi noi avevamo anche la piastra dove mettere la nostra cassetta con la base musicale. Ognuno di noi tantissimi anni fa aveva la sua musica, aveva la sua base musicale, e tra una canzone e l'altra, come un po' questa base qui, sentite? Questa è una base che io utilizzo adesso, praticamente è difficile, bisogna stare molto attenti per i diritti d'autore e quant'altro. All'epoca si prendevano i dischi strumentali che ci piacevano di più e si utilizzavano quelle canzoni lì, e noi parlavamo sopra quella musica in attesa, mentre parlavamo, di mettere il disco, mettere la puntina sul vinile e farlo partire, perché noi eravamo veramente, posso dirvi, bravi, perché noi mentre parlavamo facevamo altre 25 cose, quindi schiacciavamo il play sulla piastra per far partire la cassetta. Nel frattempo era finito il disco, quindi avevamo un sottofondo, parlavamo, ma nel frattempo, se la radio era un po' povera e non aveva due giradischi, ce n'era uno solo, quindi mentre parlavamo bisognava togliere la puntina dal vinile, metterla a posto, togliere il vinile e mettere su un altro disco. Un grande problema era quando il 45 giri si incastrava nel tondino centrale, perché molto spesso i buchi del 45 giri non erano perfetti e quindi bisognava forzare un po' con i due pollici per spingere in giù il 45 giri, ma quando lo toglievamo si faceva fatica al contrario, e allora casomai andavamo su un 33 giri, perché togliendo quel 45 giri veniva via anche il tondino di metallo al centro. Allora dicevamo, vabbè, mettiamo un 33 giri, allungavamo il braccio, prendevamo un 33 giri che era dietro di noi, lo tiravamo fuori dalla copertina, e quando la traccia era la numero 3 del lato 1, che si faceva? C'era il preascolto? No, non c'era il preascolto. No, non c'era il preascolto. C'era la nostra precisione. Guardavamo il disco, guardavamo dove finivano i microsolchi del brano numero 2 e quando iniziavano quelli del brano numero 3. C'era uno spazietto che si vedeva nettamente perché c'era la lucina sul disco, e noi con grande maestria prendevamo con la nostra manina la puntina e pac,
la facevamo cadere proprio nel vuoto musicale tra il brano numero 2 e il brano numero 3, di modo che c'era un attimo di silenzio e poi partiva questa canzone qui.

0: TR 99.
1: Ti ricordi? Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it. Yeah.

0: Felice devo essere il 1968, che termina i giorni di ansietà. Oggi una frase così, non so, i giorni di ansietà. Vabbè, bel tempo anche con i miei giorni felici. Sapete che durante la trasmissione ci sono i vostri messaggi, mi fanno sempre molto piacere, e allora mi fa piacere leggere e ascoltare anche un po' le vostre voci. Torniamo ancora al 1982. Ero entrata nella vita adulta a 19 anni come allievo sottufficiale dei carabinieri, credo. A luglio 82 ero a Venaria e il giorno in cui vincemmo i mondiali, al termine della partita ero sulla gazzella in mezzo alla gente in festa senza nessun incidente. Oggi credo sarebbe difficile sottrarsi ai vandalismi. La musica che mi riavvicina a quei giorni estivi erano queste canzoni qui, Bravi ragazzi di Miguel Bosé e Avrai di Claudio Baglioni. Grazie Fabio, ciao Gianni, grazie davvero a te. Poi c'è questo vocale, sentiamo.
1: Fabio Gianluca da Ostia. Allora, il Vetro Driving aveva proprio all'ingresso della Colombo il pannello con il film che era previsto, quindi lo vedevi da lì. E poi era bello appunto andare e far appannare i vetri per... Non si vedeva il film.
0: No, il film non si vedeva, però molto spesso, allora, quando era d'inverno, insomma, c'era soltanto quei 3 centimetri che servivano di vetro giù, che servivano per mettere l'altoparlante. D'estate il vetro andava molto più giù, quindi il vetro non s'appannava, però andava bene lo stesso, assolutamente. Vi faccio scoprire o ritrovare una canzone adesso di Luca Carboni che io ho sempre amato. Questo disco è un ricordo forte, grande per me. Avevo sia il 33 giri che la musica a setta e dentro c'erano delle canzoni bellissime dentro a questo album. C'era Silvia, lo sai, naturalmente, ma c'era anche qualche altro brano veramente toccante e bello, emozionante. Una canzone che è sempre stata qui dalla parte del cuore è Chicchi di grano. Io ve la vorrei far sentire.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: mi piaceva questa, Amy Stewart su RTR 99, ti ricordi? Qualche altro messaggio, poi ci avviamo verso la fine del nostro appuntamento. Dunque, buongiorno, io mi ricordo che mi sintonizzavo sulla stazione che era scritta sul biglietto. All'epoca avevo un impianto stereo da paura, il film si sentiva una bomba. Allora, tu ti riferisci al metro drive-in, però in realtà tu stai parlando di un metro drive-in un po' più moderno rispetto a quello che dico io, perché appunto il mio metro drive-in era quello che tu arrivavi con la macchina, c'erano tutte quante cunette e ti posizionavi su una di queste, quindi facevi la cunetta, poi ti mettevi la macchina sul montarozzetto e vicino c'era una palina. Quella palina aveva attaccato un altoparlante che tu, allungando il braccio dal finestrino, portavi dentro la macchina e appendevi al vetro. Mentre il metro drive-in che dici tu è già più moderno, quindi quegli altoparlanti sono stati tolti e c'era un micro impianto in FM che si posizionava su una frequenza libera, ma poi qua insomma ci sarebbe stato un po' da discutere. Comunque si posizionava su una frequenza e quindi le autoradio delle macchine si dovevano sintonizzare su quella frequenza, e su quella frequenza c'era l'audio praticamente del film. Però era un tempo più moderno e meno romantico, e poi si consumava la batteria. No, non andava bene. Chi abbiamo adesso? Sentiamo
1: Fabio, buongiorno.
0: Ciao.
1: La tua strana nostalgia tutti i giorni ci porta via. Un saluto da Elio, ciao.
0: Elio, bravissimo, ma hai fatto anche la rima. La tua strana nostalgia tutti i giorni ci porta via. Bello. Buongiorno Fabio, sono Maurizio, un giovane anziano del 40. Ti ascolto spesso e mi fai rivivere momenti magici della tua infanzia e adolescenza. Vorrei inviarti una piccola biografia della quale sono certo potrai trovare anche qualche altro spunto. Si chiama Era l'anno 1940, un libricino che ho avuto opportunità di far leggere al grande maestro Pupi Avati. Ma che piacere, certo. Guarda, se riesci fallo recapitare, mandalo anche via posta qui a RTR 99, ti ricordi, via Ciglio 12 00153 Roma. Casomai aspetta il mese di agosto e fallo a settembre, perché è più facile, che adesso siamo un po' a ranghi ridotti, poi a settembre torniamo tutti quanti anche nell'ufficio. Quindi RTR 99, ti ricordi, via Icilio 12 00153, va bene? Intanto Climanet, ci tengo sempre a parlare di Climanet. Se volete il giusto clima per la vostra casa, Climanet vi offre la più vasta scelta di caldaie e climatizzatori. Visitate gli showroom di Climanet, al plurale? Sì, certo, perché a Roma sono tre. In piazza Carnaro 28, zona Montesacro, in viale Marconi 312 e in via Sestio Calvino 63, zona Tuscolana. Uno può dire, vabbè, ma ormai che fai, agosto? Ma ad agosto si fanno affari. Avete visto le offerte di Climanet nel mese di agosto? Datemi retta, chiamateli o andateli a trovare. Il numero verde è 881 40 46, ripeto 881 40 46, oppure il sito climanetonline.it. Climanet, la storia continua, e sarà una gran bella storia se vi presenterete sempre a nome di RTR 99. Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?

0: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
0: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
0: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

questa canzone ha attraversato il tempo, ha attraversato anche i giorni della settimana, perché naturalmente non c'è bisogno di aspettare il sabato per ascoltare questo brano di Loretta Goggi, che fu veramente un enorme successo. Ci sono dei gruppi che hanno attraversato i nostri giorni in un attimo, hanno avuto uno barra

due successi, poi ci siamo sempre chiesti ma che fine avranno fatto. E sapete che la strana nostalgia vuole essere anche una trasmissione di ricerca, insomma vogliamo essere un po' speleologi, quasi andare a cercare ovunque, anche in luoghi reconditi, alcuni 45 giri, ma dove saranno finiti questi dischi? E poi casomai li troviamo in cantina, li troviamo nella cassapanca dei nostri genitori o dei nostri nonni, chi lo sa, oppure nella cassapanca di qualche casa di mare che non viene più utilizzato come un tempo, case di montagna, perché poi anche queste case che abbiamo vissuto a piene mani negli anni passati, oggi le viviamo meno, però il ricordo è rimasto là, e insieme al ricordo ci sono anche degli oggetti. Avete mai provato, vi è mai capitato di riandare in una casa che non frequentate da tanti anni? Un tuffo nel passato, veramente lì in maniera quasi fisica si riavvolge il nastro un po', e poi si apre quella cassapanca e ti spunta fuori un 45 giri che forse avevi dimenticato davvero, tipo Voglia di morire dei Panda. Noi qui non abbiamo dimenticato nulla, anche perché è capitato spesso di parlare di questa canzone, visto che è stata scritta da Carla Vistarini, che spesso in realtà ci viene a trovare. E voglio chiudere proprio con questo brano qui, perché è un po' l'essenza di RTR 99 Ti Ricordi, cioè trasmettere le cose che sono state fondamentali e che poi sono state un po' accantonate, che gli altri non trasmettono più. Noi ci proviamo a tenere vivo il ricordo, d'altronde ci chiamiamo RTR 99 Ti Ricordi. Vi lascio a David Guarnieri, solo soletto, perché Paolo Famiglietti è in vacanza per qualche giorno, giustamente. Abbiamo fatto un giro, abbiamo fatto un bel giro di vacanze, quindi ci siamo divisi il tempo, e poi torna anche Tiberio, ne abbiamo parlato prima, torna Tiberio Timperi, adesso aspettiamo settembre e poi torna pure lui, e poi tornerà Paolo e andrà via David. Luca è ancora per questa settimana è fuori, però c'è Teo Bellia, che bello, per me è un onore veramente scambiarmi il microfono con Teo Bellia. Se mi avessero detto una cosa del genere da ragazzo non ci avrei creduto, e invece la vita è piena di sorprese, davvero. Passate un buon tempo, grazie veramente a tutti. Una cosa importante, i social della radio. Abbiamo parlato sui social RTR 99 Ti Ricordi dei giochi di Mike Buongiorno, Rischia Tutto e quant'altro, quindi andate a commentare e mettete il vostro segui ai social di RTR 99 Ti Ricordi, mi raccomando. Io ieri invece, passando alle 2 del pomeriggio, un orario fresco, davanti al Paleur, ho scritto qualcosa sui miei social, Instagram e Facebook. Aspetto il segui su Instagram e il segui su Facebook, mi raccomando, cercatemi Fabio Martini RTR 99. E un tuffo nel passato anche lì. Rivedere il Paleur è come rivedere me da ragazzo a fare le file e poi correre sotto al palco il più vicino possibile per acciuffare e per acchiappare un sogno musicale. Quanti concerti lì dentro, si sentiva poco e male, però l'atmosfera era veramente bellissima. Casomai ne parleremo domani. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 16 minuti primi, ciao da David Guarnieri, RTR 99, ti ricordi lunedì 3 di agosto 2026, saremo insieme fino alle 16, voi amiche, voi amici di RTR 99, ti ricordi, sarete protagonisti in alcuni momenti di questo pomeriggio, ebbene sì, ma vogliamo cominciare subito con una canzone allegra, dai, arriva Edoardo Bennato a tenerci un po' di compagnia dal 1989.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

Edoardo Bennato su RTR 99, ti ricordi Viva la mamma 1989, tra l'altro questa canzone fu sigla del Festival Bar di quell'anno ed ebbe un meritatissimo successo. E ora tocca a una band americana con il loro unico album intitolato Stranger to Stranger. Parliamo degli Industry, quindi passiamo dal rock and roll di Edoardo Bennato alla new wave degli Industry. La canzone è State of the Nation su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

La voce di Fiorella Mannoia su RTR 99. Ti ricordi Festival di Sanremo del 1981, il suo debutto, tra l'altro nella categoria A, quella che laureava ogni puntata del Festival di Sanremo, delle due naturalmente, prima della finalissima, e per far approdare giovani nella serata conclusiva del Sanremo 1981. E in questa prima serata la Mannoia conquistò l'accesso alla finalissima con Luca Barbarossa che cantava Roma Spogliata e Edoardo De Crescenzo con Ancora, ma anche Orietta Berti, pensate un po', con La Barca Non Va Più. Casi strani nella storia di Sanremo. Adesso torniamo alla musica internazionale con Diana Ross su RTR 99. Ti ricordi?

89, ti ricordi Camaleonti con applausi, e dobbiamo fare tanti applausi, ma anche tanti, tanti, tanti, tanti auguri a Katia per il suo 40° compleanno. Ebbene sì, Giovanni ci ha scritto al 338 99 00 99 0 per augurare appunto buon compleanno a Katia, che compie 40 anni. Cara Katia, sai cosa disse il grande scrittore Guido Piovene? A 40 anni, in questo caso, la donna fa il punto, a 50 anni fa la virgola. Quindi mi sembra un aforisma molto molto singolare e divertente. E adesso un omaggio dei Rem a un comico americano, Andy Kaufman, che poi fornì anche lo spunto a Miloš Forman per il suo film Man on the Moon. La canzone è l'omonima dei Rem, li ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

e Fred Bongusto su RTR 99. Ti ricordi, dopo la calda e fascinosa voce di Bongusto, restiamo in tema canzoni romantiche ma anche sensuali, perché no, con Careless Whisper di George Michael, primo successo solista per l'artista inglese in quegli anni, naturalmente assieme ad Andrew Ridgeley negli Wham. Michael scrisse questa canzone a 17 anni, pensate un po', mentre si dirigeva a fare il disc jockey inizialmente, prima di diventare una celebre star in tutto il mondo. E poi la canzone prese quota effettivamente quando venne registrata con un sax eccezionale, quello di Steve Gregory, che diede al motivo ancora più fascino e ancora più forza. Forza che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

Ipu, cioè nella voce e ovviamente nell'interpretazione di Red Canzian con Cercando di te da Amici per sempre, il loro album del 1996. Abbiamo ritrovato questa canzone nel lunedì pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo il 1977 attraverso un film che si sta girando a Londra intitolato The Great Tycoon, con la vicenda celeberrima di Jacqueline Bouvier, ex vedova del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e dell'armatore greco Aristotele Onassis. Loro si sposarono nel 1968 tra miliardi e miliardi di polemiche, al di là dei miliardi reali. Comunque, restiamo nel 77 con questo film con Jacqueline Bisset ed Anthony Quinn, ma torniamo alla musica con gli ABBA. Take a Chance on Me su RTR 99, ti ricordi?

0: email. Tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

direttore ci ha tenuto un po' di compagnia con Amore Stella, il terzo festival della canzone italiana di Sanremo per lei, che la vide tra i partecipanti, con questo motivo di Maurizio Fabrizio e di Guido Morra, appunto festival del 1986. La terza partecipazione a Sanremo per la Rettore, ma in questo caso il debutto assoluto di Tom Jones, che arrivò perché, curiosissimo, lui incise la demo di questa canzone di Les Reed Gordon Mills intitolata It's Not Unusual. Sandy Shaw, alla quale era destinata la canzone, ascoltò questa interpretazione e suggerì agli autori: ma fatela cantare a Tom Jones, che è bravissimo, ha una voce straordinaria. E grazie alla generosità di Sandy Shaw, il cantante gallese esplose in tutto il mondo nel 1965. E allora lo ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

6 all'orologio di RTR 99, ti ricordi? Sogniamo sulle ultime note di E tu come stai? Il disco, l'album di Claudio Baglioni che lo vide protagonista, tanto per cambiare, nel 1978, anche per compiere una sorta di giro tra Italia e Francia per la realizzazione di questo disco, che venne registrato, venne inciso in Francia, appunto vicino a Parigi, allo Château d'Hervieux, un castello vero e proprio dove incise questo album molto fortunato, con una copertina tra l'altro molto bella, con delle foto di Lucky, sicuramente uno pseudonimo di un fotografo famoso, con la realizzazione di Luciano Tallarini, l'art director numero uno in Italia di quegli anni. Baglioni è attorniato da due splendidi pastori tedeschi in una villa Paganini ad Alleghe, che è un posto bellissimo vicino Belluno, nelle Dolomiti. Ma adesso torniamo negli Stati Uniti con un film dedicato alla grande memoria di Ritchie Valens nel 1987, i Los Lobos, che riportano al successo La Bamba, per l'appunto, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto. Ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977 la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

Riccardo Cocciante, tu sei il mio amico carissimo e questa canzone ci è stata suggerita, ci è stata richiesta al 338 99 00 99 0 da Angela per il suo amico carissimo Fabrizio. Angela, non indagherò, non voglio sapere di più rispetto alla consegna. Comunque, ciao Angela e ciao Fabrizio, amici di RTR 99, ti ricordi. E adesso arrivano gli Eagles a tenerci un po' di compagnia direttamente dall'anno 1978 su RTR 99, ti ricordi.

Reina con Renato, una canzone spagnola molto divertente intitolata Renata di Alberto Cortes, tradotta in lingua italiana da Alberto Testa, con un, devo dire, un testo italiano un pochino più spiritoso, un pochino più licenzioso se vogliamo rispetto a quello originario. E adesso l'amore torna ad essere protagonista, tanto per cambiare, con i Cardigans, una band svedese che ebbe un successo incredibile con questa Love Fools 30 anni fa, grazie anche all'inserimento nel film Romeo più Giulietta di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Eccoli qui, Cardigans su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Discovery Sanremo 71 con Che sarà su RTR 99. Ti ricordi? Ma che sarà? Ma cosa era? Come era? In questo caso nel 1985, un mini viaggio. Quanto costava per esempio un caffè? 400 lire. E un quotidiano? 650 lire. E un litro di latte? 780 lire. E la benzina di cui si parla in questo periodo, meglio proprio non parlarne, 1329 lire. Vabbè, andiamo sulla musica che è sicuramente meglio. 85 Whitney Houston su RTR 99, ti ricordi?

Fabrizio De André con Dolce Nera dallo splendido album intitolato Anime Salve, che uscì proprio 30 anni fa e che dopo 30 anni è celebrato da un'altra grandissima come Fiorella Mannoia. Appunto, Fiorella canta, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Anime Salve in tour, iniziato lo scorso 27 giugno da Genova e proseguirà fino alla fine dell'autunno, quindi per gli amici e le amiche che volessero seguire questo spettacolo della Mannoia lo potranno fare naturalmente in tutte le più grandi città italiane. E adesso arriva Alicia Bridges con I Love the Nightlife su RTR 99. Ti ricordi?

0: Aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

E abbiamo citato alcuni minuti fa Luca Barbarossa, debuttante a Sanremo nel 1981 con Roma spogliata, canzone che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Beh, Barbarossa lo sappiamo benissimo, ha vinto Sanremo nel 92 con Portami a ballare, dedicata a sua madre Anna Maria, ma la madre c'entra, a parte sempre, ma in questo caso anche nella composizione del prossimo motivo, che si chiama I Was Made to Love Her di Stevie Wonder, e canzone che Stevie Wonder scrisse con sua madre, la cantautrice Lula Mae Hardaway, quindi magnifica presenza, devo dire. Ascoltiamolo, Stevie Wonder su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, dura a fondo del ministro degli esteri spagnolo alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. Attualmente stiamo conducendo colloqui con l'Oman su Hormuz, non sono in corso colloqui con l'America, lo ha affermato il ministero degli esteri iraniano smentendo Trump che ieri aveva annunciato la ripresa dei colloqui con l'Iran. La tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria è di 6 morti, 34 feriti, il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper. Le primarie non possono diventare lo strumento che stabilisce il programma, lo ha detto il leader di AVS Fratoianni rispondendo a Conte. Secondo l'ex premier dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione. Proseguono a Parigi gli europei di nuoto, in corso il preliminare della piattaforma femminile nei tuffi, oggi si assegnano i titoli nel nuoto artistico a squadre nel sincro trampolino maschile da 3 metri. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

I primi su RTR 99, ti ricordi le ultime note di questa bellissima canzone di Lucio Battisti e di Mogol? Mi ritorni in mente, richiesta da un amico, Antonio, dedicata a Silvia, due amici di RTR 99, ti ricordi? Beh, il messaggio è semplice ma inequivocabile: ti amo. Non aggiungiamo niente. Ma una ragazza di 22 anni nel 1983 non ebbe problemi a dire ti amo in senso artistico ai Duran Duran, e parliamo di Lady Diana, la principessa, la moglie di Carlo d'Inghilterra, naturalmente. E lì, proprio con questo suo endorsement, la fama dei Duran Duran crebbe in modo inequivocabile e, devo dire, immenso. E ascoltiamoli proprio dall'83, Duran Duran, The Reflex, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Ross Ramazzotti ci ha tenuto un po' di compagnia in questo lunedì su RTR 99, ti ricordi, con Terra Promessa. A proposito di cose interessanti, vi segnalo il post che si trova sulle pagine social di RTR 99, ti ricordi, i nostri, quindi Facebook, Instagram, X, eccetera, eccetera. Anzi, vi consiglio di seguirci e di commentare di volta in volta i nostri post. In questo caso si parla dei giochi da tavolo legati ai quiz famosissimi di Mike Bongiorno. Vediamo il Rischiatutto, Flash, Bis con Mike assieme a Five, tra l'altro il portafortuna di Canale 5, ma ce ne furono anche degli altri, Scommettiamo oppure Super Flash, eccetera eccetera eccetera. Voi li avete mai acquistati? Fatecelo sapere, scriveteci sui social, ovunque vogliate, naturalmente anche su al 338 99 00 99 0. E adesso la Belle, Lady Marmalade.

La poesia indimenticabile, come è indimenticabile la voce di Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te. In questo lunedì 3 di agosto su RTR 99, ti ricordi? A metà degli anni 90 il rock al femminile è di grande spolvero grazie a delle cantautrici molto importanti come l'americana Meredith Brooks o la canadese Alanis Morissette, ma anche una olandese, una giovane olandese, Anouk, conquista il pubblico nel 1997 con Nobody's Wife, e la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Enorme nel 1972 conquistarono critica e pubblico con questo album intitolato Uomo di Pezza, guidato dalla famosissima Gioco di Bimba che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi, in compagnia di Davide, con la vostra compagnia soprattutto, con la mia conduzione fino alle ore 16. Adesso il 1983, anno in cui debutta in televisione, in Italia naturalmente, Madonna, pensate, in un programma intitolato DJ Musica condotto dalla Band of Jocks, una ripresa in una discoteca di Garlasco in provincia di Pavia, naturalmente un posto che oggi conosciamo tristemente per cronache giudiziarie. Ebbene, Madonna, non praticamente ignorato o poco più, cantò Holiday. Ebbene sì, e noi la ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi?

Viola, Sanremo del 1995, in amore, ricordate gli anni 70, avete presente quando ci fu la proliferazione di tante telenovelas provenienti dal Sud America, per esempio il Brasile, quando nel 74 appunto venne trasmessa una telenovela intitolata Corrida do Ouro, ossia la corsa all'oro. Ebbene, questa telenovela ebbe il merito di lanciare una canzone che poi di lì a poco sarebbe diventato un successo internazionale, un successo che ancora dura. Parliamo di Feelings, Maurice Albert su RTR 99, ti ricordi?

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Beh, migliore chiusura di così non poteva esserci. Ornella Vanoni e Gino Paoli con Ti lascio una canzone del 1985, sigla del loro fortunatissimo spettacolo dal vivo, Vanoni e Paoli insieme. E siamo arrivati alla conclusione di questo primo appuntamento settimanale su RTR 99, ti ricordi? Vi lascio in compagnia di Andrea Torre fino alle ore 20 con altre fantastiche canzoni. Quindi ciao da David, ci ritroviamo domani a partire dalle ore 13. Buona serata, ciao a tutti!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Sempre più aspro lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta. L'Italia è inondata di migranti irregolari, a differenza di noi non è stata capace di risolvere la situazione, attacca stamane il ministro degli esteri spagnolo Albares, domani vertice dei ministri dell'interno europei. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli, stamane invece sopra il luogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico. Temperature roventi in 25 città dove oggi è scattato il bollino rosso per il caldo. L'anticiclone africano ha fatto salire i termometri con punte di 40 gradi in diverse zone d'Italia. Si svolgeranno domani alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, lo storico simbolo del Milan e del calcio mondiale scomparso venerdì discorso all'età di 66 anni. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Eccoci qui, ci siamo, sì, ci siamo anche oggi, lunedì 3 agosto 2026, prima settimana di agosto, con il palinsesto un po' modificato qui a RTR 99, ti ricordi, come è giusto che sia, insomma, c'è chi deve meritoriamente riposare. Tra poco faremo il riepilogo, intanto mi presento, sono Andrea Torre, siamo insieme fino alle ore 20, iniziano adesso le 4 ore della Torre Terapia.

Beh, il 3 agosto, con queste temperature del resto, c'è un grande bisogno di freschezza. La freschezza deve essere riportata anche dai ricordi musicali delle estati passate, in questo caso quella del 1972 con Marcella Bella. La freschezza è stata sicuramente la caratterizzazione dell'apertura di questa giornata, di questa settimana, che tutte le mattine dalle 7 alle 10, con una grande dose di freschezza, di serenità, ma anche di senso dell'abbraccio radiofonico, Teo Bellia ha iniziato alla grandissima, ci ha aiutato a iniziare così bene questa settimana. Siamo molto appesantiti un po' da quello che avviene nel mondo, e questo lo diciamo sempre, ma anche perché oggettivamente per tutti noi alle spalle iniziano a pesare i mesi passati, vivendo una stagione che è stata molto molto impegnativa, che ha portato anche ottimi risultati, e questo naturalmente mi porta a ringraziare voi che regalate questi risultati in termini di indagine d'ascolto. E abbiamo mandato a riposare Luca Casciani, la sua ultima settimana di riposo, credo, per questa estate, per questo giro di ferie dell'estate del 2026, e anche Paolo Famiglietti. Non sono insieme, sebbene siano antichissimi amici, conosciutisi proprio in questi studi di Via Cilio 12 sotto altri nomi, sotto altre egide, ma hanno sicuramente questa caratteristica in comune questa settimana. Sono entrambi in vacanze, quindi sono mancanti Luca Casciani, Paolo Famiglietti. David Guarnieri ci ha aiutato comunque con grandissima qualità ad aprire il pomeriggio di questo lunedì 3 agosto. Io sono incaricato invece di portarvi fino all'ora di cena, come tutti i giorni, dalle 16 alle 20, ultima settimana di Torre 99, ultima settimana di Torre Terapia, perché le prossime due settimane invece toccherà all'attempato più che maturo capitano ricaricarsi un po' per affrontare una nuova, sicuramente altrettanto vincente, forse anche più, stagione radiofonica qui su RTR 99, ti ricordi? Vi parlo di un signore che si chiamava José Manuel Fajardo González. Chi era questo signor González? Era un soldato cubano e una scorta a motore per la moglie del presidente cubano Fulgencio Batista. In seguito alla rivoluzione, i collaboratori del dittatore Batista furono costretti a scappare, scapparono approdando la maggior parte di loro a Miami, e questo ci porta a presentare la seconda artista di questo pomeriggio, perché José Manuel Fajardo González, oltre ad essere stato appunto la scorta per la moglie di Batista, era anche il nonno di Gloria Estefan.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Oggi iniziamo subito scavando in profondità, ma anche elevandoci alla continua ricerca qui nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, nel nostro navigare pomeridiano abbiamo mollato gli ormeggi alla ricerca di quell'isola che non c'è, come ci cantava Edoardo Bennato, o di quel pianeta libero cantato invece da Michele Zarrillo, quel posto migliore dove tutti possono vivere in pace e in libertà, senza preoccupazioni, senza paure, e con l'idea che se tutti lavoriamo insieme, questo si auspica sempre, si possa costruire un futuro migliore per tutti. Esisterà questo pianeta libero? Beh, per poterlo trovare bisogna attraversare l'universo, così come cantavano i Beatles nel 1970, Across the Universe.

Stava emergendo in John Lennon, che scrisse questa canzone, il forte desiderio di cercare questo nuovo universo, un nuovo mondo, perché era in fortissima crisi la sua storia matrimoniale con Cynthia. Quando poi la incise era già passato alle cure, sotto le cure di Yoko Ono, ma così era nato, alla ricerca di un posto dove poter trovare un po' di pace e serenità, perché si sa, i rapporti quando sono alla fine diventano anche un bel po' litigiosi. Eh sì, ti viene quasi voglia di prenderlo quel martello, cerchiamo di evitare però la modalità fisica, anzi dobbiamo assolutamente evitarla, teniamocela per divertirci un po' e virare sulla surf music di Rita Pavone. Questa è RTR.

Testo italiano di Sergio Bardotti. Questo ho piacere a ricordarlo perché chi mi conosce sa quanto io ami questo grandissimo autore, questo grandissimo poeta. Da Trini Lopez, ma prima ancora da Peter, Paul e Mary, le solite questioni di gelosia che nelle canzoni di Rita Pavone sono state spesso presenti. E quindi un po' di rabbia, stessa rabbia che prese invece il signor Morrissey degli Smith nei confronti dei media, che erano esigenti, spietati, giudicavano sempre e lo facevano spesso in maniera negativa. Non è molto cambiato da quel 1986, quando per i suoi Smith scrisse questa Big Mouth, Try Again.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

ripartire dal via. All'inizio fu un mini racconto, una novella meravigliosa di Francis Scott Fitzgerald, Il curioso caso di Benjamin Button, che forse molti di voi ricordano con una grande interpretazione di Brad Pitt. Ed era quindi questo bambino che nasceva in realtà anziano e la sua vita veniva trascorsa a ritroso, e quindi una vita che iniziava da anziano e che terminava invece neonato, appena nato, rientrando praticamente nell'utero della mamma. Questo a indicare l'importanza, oltre che dei fatti della vita, ma l'importanza della cosa più miracolosa della vita, che è la nascita stessa, è la vita in se stessa, e quindi speranze e le prospettive. Un'occasione per Lucio Dalla anche per raccontare, come ha fatto tantissime volte, le vicende del nostro paese, le vicende del mondo oltre che del nostro paese. Poi il numero 7, un numero che per quanto mi riguarda è particolarmente caro, è un numero che mi è molto caro, ma ci sono anche le 7 virtù, i 7 vizi capitali, i 7 chakra, e ci sono i 7 giorni della settimana. Insomma, è un numero che giustamente Lucio Dalla, in senso cabalistico, ha voluto anche un pochettino utilizzare per questo racconto meraviglioso che ci ha portato in quegli anni in cui la musica era non solamente creatività, era non solamente grande talento musicale, erano anche delle belle cose da dire, da raccontare e da proporre per i posteri. Noi abbiamo raccolto, noi di RTR 99 ti ricordi, raccogliamo tutte queste indicazioni, tutte queste perle che sono state lasciate lungo il cammino, le riproponiamo per risvegliare i vostri ricordi. Ce ne sono di importantissimi al 338 9900 990. Bruno e Daniela sono stati tra i fortunatissimi che poterono assistere al concerto al Teatro Adriano dei Beatles del 28 giugno del 1965. Che ricordo, 28 giugno 1965 a Roma, che concerto, avevo 15 anni. Siete stati, non so se entrambi avete assistito a quella performance, particolarmente fortunati, possiamo sicuramente definirlo un racconto fortunato. Tra l'altro Ilenia aggiunge, riguardo Across the Universe, un'iniziativa della NASA particolarmente importante, particolarmente suggestiva, insomma, perché è stato il primo brano ad essere trasmesso direttamente nello spazio attraverso l'antenna della NASA nel complesso di comunicazione dello spazio profondo di Madrid, del DSN, verso la stella Nord Polaris a 431 anni luce dalla Terra. Fu la prima canzone, il primo messaggio musicale che gli umani diffusero nello spazio. Chissà se qualcuno poi l'ha raccolto quel messaggio. Intanto noi proseguiamo la nostra navigazione per dare un senso totale a questo nostro spirito di movimento pomeridiano, movimento che si basa soprattutto sulla nostra fantasia, sempre alla ricerca di quell'isola che non c'è, non poteva mancare in questa torre terapia dell'Unità di 3 agosto, questo riferimento che è importantissimo per me, ma credo anche per molti di voi. Lo è stato sicuramente anche per Marco Ferradini. C'è Sailing su RTR 99, ti ricordo.

sfiorando la superficie delle acque molto calde in questo periodo, peraltro. Pronti anche a scendere a fondo? Ah sì, ci sono molte immersioni. Quando troviamo il posto giusto nella nostra rotta di navigazione del pomeriggio qui su RTR 99, ti ricordi? Soprattutto quando proprio scavando a fondo riusciamo a trovare degli artisti ai quali sono state spente troppo presto le luci del palcoscenico. Aveva solamente 30 anni quando se ne andò nel 1994. Questo talentuosissimo Alessandro Bono, e anche il titolo della canzone ci sta veramente tutta con quello che stiamo, su cui stiamo riflettendo questo pomeriggio, eh?

nel mio profondo fondo. Ci sta o non ci sta? Certo che ci sta, avrebbe detto il signor Greggio tanti anni fa. RTR 99, ti ricordi? Torre Terapia. Io sono Andrea Torre e lui nacque in una famiglia che avrebbe potuto facilitargli l'esperienza discografica, perché ha una grandissima passione per la musica. Il papà era un importantissimo tecnico del suono, aveva lavorato anche la numero uno di Lucio Battisti e fu proposto ad Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi, che però non trovò interessante. Questo giovane invece molto talentuoso ragazzo se ne occupò, sempre dalla ex scuderia di Lucio Battisti, Mario Lavezzi, che lo portò appunto a Sanremo nel 1987 con il Mio Profondo Fondo. Alessandro Bono, noi di RTR 99 ti ricordo, non l'abbiamo assolutamente dimenticato, così come ci piace andare a scavare nelle carriere dei gruppi leggeri che negli anni 80 ci hanno regalato veramente tantissima serenità, tanta leggerezza. Singolo successivo ad I'm Not Scared, che andò sicuramente meglio di questo Cross My Heart, ci sono gli 8 Wonder su RTR 99. Ti

0: poi si riusciva bene, si riusciva anche a scalare le classifiche con i singoli. Ma l'impostazione era quella, ovviamente. Poi dipendeva moltissimo dalla melodia, che non puoi mai sapere se sarà una melodia azzeccata. Però io non l'ho dimenticata questa Cross My Heart. Mi piace quando siete così recettivi. Mario Minicocci al 338 99 00 99 0, su Alessandro Bono.
1: Ciao ragazzo, me lo ricordo insieme a Mingardi.
0: Esatto.
1: Una bella canzone, credo che già stava male quando cantava quella canzone con Mingardi. Con un amico vicino, non so, comunque la canzone, hai capito quella.
0: Ciao. Esattamente, amico mio, titolo della canzone con un amico vicino insieme ad Andrea Mingardi, una canzone che torna spesso anche nelle nostre proposte musicali, una canzone meravigliosa. Non stava ancora malissimo, non era conclamatissima la sua malattia, e derivante, come per tanti artisti, per tante persone in quegli anni lì, dall'uso di sostanze alle quali purtroppo era dedicato anche il grandissimo Alessandro Bono, che è stato comunque un piacere ricordare con voi questo lunedì pomeriggio.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

il miracolo di qui sopra, laddove tutti partiamo lo stesso punto, partiamo tutti dallo stesso punto allo start, quando ci viene donata la vita partiamo tutti nelle più o meno medesime condizioni e poi la vita ci porta anche a percorrere delle strade molto differenti, insomma c'è chi è più fortunato, chi è meno, chi riesce a governarla personalmente meglio la propria vita, chi finisce invece ai margini della società, insomma chi finisce nella categoria dei reietti, chi finisce in prigione senza passare dal via, un chiaro riferimento a un gioco di ruolo, un gioco da tavolo. Ne sono stati elencati, ne è stato elencato, anzi spiegato, ricordato uno importantissimo nei post oggi, nei post delle nostre pagine social di Facebook e di Instagram, e magari tra poco ne parliamo, insomma io mi riferivo ovviamente al Monopoli e insomma queste persone che purtroppo non riescono a ricavarsi uno spazio in maniera lecita, c'è il carcere e quindi c'è l'emarginazione del carcere, lì ci sono i reietti della società e a queste persone qui alcuni artisti hanno voluto dedicare il proprio spazio, il proprio tempo, le proprie musiche, le proprie parole. Il primo su tutti è stato sicuramente Johnny Cash, che organizzò addirittura un tour nelle carceri americane. Una in particolare vide la presenza anche di uno studio di registrazione mobile e quindi ne fu ricavato un disco dal vivo in questa prigione di Folsom, da cui quindi Folsom Prison Blues torna ancora una volta con grandissimo mio piacere nella Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi l'immenso Johnny Cash?

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

tempi, bei tempi. Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi quando si potevano dire delle cose senza che si sollevassero le critiche, si sollevasse quel ditino puntato, quelle penne rosse a correggere, Io prima me la farei, cantava Vasco Rossi in controcanto con Gaetano Curreri, ma guarda un po' quale parte si è scelto del testo di questa meravigliosa canzone che dà il titolo a questo album e alla quale ovviamente Vasco Rossi collaborò per la composizione, per la creazione di questa meraviglia firmata dagli Stadio. E adesso una delle canzoni più importanti, più belle, almeno nel mio gusto personale, una canzone che racconta l'eventualità che un amore possa finire, la consapevolezza nello stesso tempo che questo amore sia stato e resterà per sempre il più grande della nostra vita. Il testo fu scritto dal grandissimo Will Jennings e la voce è quella assolutamente impareggiabile di Dionne Warwick.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR99, ti ricordi?

ma che meraviglia è. Forse pensandoci bene è la mia preferita di Rino Gaetano, perché anche musicalmente questo è un grandissimo pezzo. Ma oggi che dite? Siamo al 3 agosto, ci metteremo un po' leggeri, eh? Ci metteremo leggeri, non andiamo, non sondiamo, non citiamo il famoso Marchese, i grembiulini, i compassi e così via discorrendo. Andiamo invece alla carriera di una grandissima artista americana che si chiama Cher. Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Carriera che è nata come carriera musicale, poi cinematografica con grandissimi risultati negli anni 80 fino all'inizio degli anni 90, insomma, da Mask alle Streghe di Eastwick a Sirene. E poi negli anni 90 riprende a dedicarsi alla musica, ma il vero successo arriva nel 1995, quando incide questo singolo. Ti riproponiamo questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi?

ricordi, i ricordi musicali, ma anche i ricordi degli oggetti, i ricordi dei luoghi, la vera fabbrica dei ricordi la mattina con la strana nostalgia dalle 10 alle 13 con il nostro Fabio Martini, che dei oggetti ma soprattutto di luoghi è particolarmente esperto. Stamattina si parlava del famosissimo drive-in di Casal Palocco. Era un posto molto suggestivo, era soprattutto l'occasione, l'ha raccontato perfettamente con l'aiuto anche degli ascoltatori, di questi altoparlanti che venivano messi in macchina. In realtà era una cosa mutuata dagli Stati Uniti d'America, dove l'interesse era sì per il film, ma soprattutto andando a vedere i film in genere in due, una coppia, era l'occasione per potersi un pochettino appartare. Sì, prima di questo però già si era in un'età, insomma, in cui si poteva guidare, si aveva la patente, ma prima di questo c'erano altri modi per impiegare il nostro tempo. C'erano per esempio i giochi da tavolo. Vi ho detto, abbiamo due pagine veramente fantastiche che ricostruiscono questi ricordi. Sono su Instagram e su Facebook, sono le pagine di RTR 99 Ti Ricordi, e il posto di oggi parla proprio dei giochi da tavolo. Un gioco in particolare che io ho posseduto, il rischia tutto. Sono stati più di uno i giochi da tavolo legati ai quiz di Mike Bongiorno, ma questo è stato quello che anch'io ho avuto e con il quale ho giocato: gli occhiali finti dentro la scatola, le nacchere piccole per il pulsante che dopo un po' non naccheravano più, esattamente rosse se non sbaglio, e noi tutti intorno al tabellone a giocare. Serviva un po' di preparazione generale, ma la vittoria era a portata di mano, sicuramente lo era senza l'aiuto del cellulare, che all'epoca non era neanche nei nostri pensieri. E questo ricordo, questo gran bel ricordo, al quale io aspetto anche le vostre risposte, i vostri particolari, le vostre sensazioni, le vostre emozioni, i vostri commenti ai post su RTR, su Facebook e su Instagram di RTR 99 Ti Ricordi. Il mio preferito però era indiscutibilmente il Monopoli. Essendo cresciuto come ragazzo di campagna, non avevo tantissima possibilità di socializzare, e quando gli amichetti venivano a trovarmi, un gioco nel quale io coinvolgevo i miei amichetti, oltre a quello del pallone, avendo un ampio e bellissimo spazio all'aperto dove abitavo, era il Monopoli, ragazzi. Adesso a volte io dico, avete visto quel film, magari un film clamoroso, Grease, magari qualcuno non l'ha visto, ma Monopoli credo che tutti quanti più o meno abbiamo giocato. Sì, gli imprevisti, le probabilità, andare in prigione senza passare dal via, come abbiamo citato prima con Johnny Cash, e i segnaposto che erano sempre gli stessi. Io ne ricordo qualcuno così a memoria, insomma, il fiasco di vino, il funghetto, c'era anche una sorta di piccola pianta, ma il mio segnaposto era la candela, quello era il mio, guai a che me lo toccava. Con questo gioco si iniziava anche un pochettino a prendere confidenza con l'amministrazione dei soldi. Gli americani ci hanno regalato tantissimo divertimento, ma insieme al divertimento ci hanno dato anche delle indicazioni precise, insomma, ambivamo tutti quanti a Viale dei Giardini, Parco della Vittoria, però alcuni si fermavano a Vicolo Stretto e a Vicolo Corto. Era veramente una bella battaglia, ma erano pomeriggi di grandissimo divertimento, pomeriggi trascorsi, volati veramente, non intorno a uno schermo ma intorno a un tavolo, con questi giochi che poi hanno attraversato indenni l'usura del tempo, assolutamente, però con tante altre nuove versioni, diciamo che la prima originale mi è rimasta veramente attaccata al cuore. Gli americani ci hanno portato tanti insegnamenti che a conti fatti non sono stati tutti completamente positivi per la nostra vita, ma ci hanno portato anche tantissima musica, il blues ad esempio. Lui è Pino Daniele.

pare insomma che ci hanno instillato solamente i principi del liberismo della proprietà privata gli americani, e quindi poi di giocare in borsa, di investire, di sopraffare il nostro prossimo nel nome del dio denaro, ma ci hanno regalato anche tanta meraviglia musicale. E anche a me piaceva tantissimo blues, come a Pino Daniele. Eccoli risvegliati i vostri ricordi al 338 99 00 99 0. Giuseppe dalla Svizzera, in questi giorni sono in vacanza, e qui anzi quindi in vacanza credo in Italia, conserva ancora molti giochi nella loro confezione originale, tra questi Spazio 1999, Scommettiamo, Il Corsaro Nero ed altri che non ricordo. Ma non sono gli unici, addirittura Ilenia ci apre il cassetto dei suoi giochi da tavolo: Mastermind, Tabù, Monopoli, con la I finale, non con la Y finale. Che bella quella scatola di Monopoli, perché adesso credo che anche nella nuova edizione abbia preso la dicitura inglese, insomma, Monopoli, Monopoli, per noi rimarrà sempre Monopoli. E poi Scarabeo, Risico, Sinco e così via discorrendo. Laura mi scrive che il fatto che io avessi scelto La Candela aveva un suo significato, aveva un suo perché, perché il significato della candela è legato ai concetti di luce, speranza, vita e connessione spirituale, rappresenta una guida nel buio, la vittoria del bene sul male e il legame profondo tra la materia e lo spirito. Ma qui si vola altissimo, si vola altissimo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E poi a chiudere Roberto, che invece proprio riguardo i segni posto di Monopoli, che erano intoccabili, il suo sacro intoccabile era la piantina.

cara amica mia, questa canzone che ti dedico, la nostra ginnastica preferita, poco impegnativa e di grandissima soddisfazione, quella del ballo. Signori, tornano da noi i Village People.

0: R99. Ti ricordi?
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
0: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

nostra ascoltatrice Gianna che si lamenta che non viene mai salutata. Prima con YMCA, adesso con la nostra Gianna. Che fa scaturire anche la nostalgia per un altro tipo di Gianna, una definizione romana. Quel vento freddo che ti fa alzare il bavero d'inverno, insomma. Tanto tornerà. Prima o poi tornerà, prima o poi tornerà. Ne abbiano nostalgia anche i caldofili in questo periodo, in questi giorni, veramente. Ha sfidato qualsiasi amante del caldo estivo. Questa temperatura, queste temperature, questa umidità soprattutto. Andiamo a chiudere il giro dei segnaposti del Monopoli grazie al contributo di Vladimiro. Quindi la candela, il cespuglio,

narrano le cronache verificate dal vostro capitano. Peraltro, quando incisero SOS, le due ragazze, Agnita e Frida, fossero già stanche di cantare dei ritornelli così facili. E meno male che erano stanche, anche perché se era nel 75 avrebbero dovuto farlo per tantissimi altri anni con i successi che tutti conosciamo. Sono le 17.45, questa è RTR 99, ti ricordi? Via! Tutti insieme anche il 3 di agosto, siamo nel mese inteso il mese di riposo, il mese da dedicare quindi alle ferie, alle vacanze, ma è un mese in cui le aziende continuano a lavorare e hanno bisogno di inviare in tutto il mondo i propri prodotti. E allora chi è all'ascolto di questa radio è titolare di un'azienda che vuole spedire con la certezza del risultato, dell'arrivo garantito, ma soprattutto nel modo più veloce e più economico, sappiate che il punto di riferimento per noi è sempre, rimane Edgar Trasporti. Qualunque oggetto tu debba spedire, non importa dove, Edgar Trasporti è la soluzione. Il servizio di export aereo rappresenta un aspetto prioritario del lavoro di Edgar Trasporti. Chi spedisce le proprie merci per via aerea, infatti, ha bisogno di sapere che i tempi di resa vengano rispettati e che l'iter delle spedizioni venga gestito in sicurezza e con aggiornamenti costanti. E questo per quanto riguarda i trasporti aerei. Poi ci sono i trasporti marittimi. Il servizio marittimo è operato in collaborazione con le migliori compagnie di navigazione. Offre partenze regolari dai principali porti italiani. Edgar Trasporti SRL gestisce spedizioni con qualsiasi termine di resa a prezzi vantaggiosi. Ma una volta arrivati in aeroporto o al porto, questi prodotti, queste merci, dovranno arrivare a destinazione. Per arrivare a destinazione si passa su strada e allora parliamo dei trasporti via terra. La Edgar Trasporti ha individuato i propri partner attraverso rigorosi criteri di qualità. Il trasporto su gomma rappresenta un'opzione valida di spedizione, soprattutto nelle fasi salienti della supply chain, quindi quella parte finale della catena di distribuzione che ci garantisce che il nostro prodotto arrivi sano e salvo a destinazione. Edgar Trasporti si occupa ovviamente di pratiche doganali import-export, è magazzino doganale, è deposito IVA. Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Visita il sito perché potrai approfondire, così come ha fatto anche il vostro capitano in questo momento. Edgartrasporti.com. Il numero telefonico è 0665004225. Ripeto, 0665004225. E presentati sempre ovviamente a nome di RTR 99, ti ricordi, Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza. Alle 17.47 ci trasferiamo in quella altra dimensione dove andiamo a mettere i nostri piedini ogni tanto noi della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, quella dimensione da cui si dice che lanciò un messaggio per i suoi amici, il grande Lucio Battisti. Lui è Adriano Celentano.

0: ascolta sempre solo.
1: Beh, noi di RTR 99, ti ricordi? Raccogliamo ogni giorno l'invito del maestro. Ascoltiamo solo musica vera e cerchiamo sempre di capire. Anche se non capiamo, la domanda ce la poniamo. È una radio che vi offre la possibilità veramente di conoscere anche cose che sono state meno comuni, meno diciamo di minor conoscenza qui in Italia. Per esempio il repertorio di Kool & the Gang che abbiamo nominato la settimana scorsa, che abbiamo ascoltato, legati alla partecipazione alla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera con Open Sesame, ma c'è un altro pezzo che appartiene al loro primo repertorio che fu rispolverato da uno specialista vero nella cinematografia, nel ridare luce ai grandi capolavori della musica degli anni 70 americana. Lui è Quentin Tarantino. Il film è Pulp Fiction e loro sono i Kool & the Gang.

0: ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il Chi tanti zanzare di Gianluca Zucchet,

0: aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda Agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

arrivati a questo punto dell'anno, amici e amiche di RTR 99, ti ricordi? Noi siamo un po' appesantiti, non siamo riusciti a superare la prova costume. E allora ci pensiamo noi, ci pensa la vostra radio preferita, la vostra torre terapia, ci pensa il capitano a farvi fare ginnastica nel modo migliore. O modalità triangolo, se vi va, se vi piace. Oppure semplicemente

Ascoltando questa canzone, quelle canzoni che possiamo ballare anche se fa molto caldo, non lo senti, ed è un piacere sudare con Renato Zero. Siamo arrivati alle 18, torniamo ai tempi di American Graffiti. Questa è una canzone che l'Equipe 84 pubblicò con una inevitabile cover che negli anni 60 con il titolo di Resta, era il retro di Ho in mente te. Una sua rivisitazione le diede la maggiore popolarità, perché sicuramente Jackson Browne fece un lavoro eccelso su questo brano che si chiama Stay, ma l'originale è del 1960 ed appartiene a Maurice Williams and the Zodiacs.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere, lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo Albares alla vigilia del vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea e dell'Albania sul caso Ceuta. La riunione è stata richiesta da Italia e Danimarca dopo l'afflusso dei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti sul modello di quelli in Albania. L'ex presidente del Consiglio Conte si è dimesso da componente della commissione Covid in vista dell'audizione in programma domani mattina. Spetterà a me finalmente parlare in modo da spazzare via tutto il fango, ha spiegato il leader 5 Stelle. Torna alta la tensione a Taranto, oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al polo siderurgico. Arriva l'ottava medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'hanno conquistata le azzurre del team free di artistico, oro alla Spagna. È tutto, buona serata da Marco Mancini.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

musica italiana, grazie a un grandissimo staff che appoggiava e ha appoggiato a Nox in questa operazione del 1979. Bono Vox disse una cosa bellissima: non cercare di combattere l'oscurità con la luce, fai solo brillare di più la luce. E questa è una massima che ritengo fondamentale, soprattutto in questi periodi dove è facile contrapporsi, lo si fa con troppa facilità. E questa canzone la abbinò alla creazione di un brano che era dedicato a Martin Luther King. Siamo nel 1984, quindi l'impegno è totale, anche ovviamente quello musicale. Pride in the Name of Love su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

canzone molto opportuna in giornate così calde, modalità miraggio nell'oasi di Tozer, miraggi che ogni tanto si materializzano anche davanti ai nostri occhi attraversando la città infuocata. E adesso Andrea Torre vi porta nel suo antico mondo, insomma quel decennio in cui fu costruito il DNA del mio gusto musicale, quindi ci sono dei punti di riferimento

0: Me gusta cosa?
1: So close.
0: Avere davanti questa copertina con lei, la sua maglietta era bagnata e diciamo forse aveva anche un pochettino di freddo. In quanto bagnata la maglietta, che ti recitava poi nel disco Me gusta, me gusta, me gusta, ovviamente scatenava le nostre fantasie più morbose, in maniera positiva però, in maniera assolutamente pulita, ci mancherebbe altro. Il grande Vince Montana Jr., che dalla orchestra di Filadelfia, del suono di Filadelfia, si era trasferito alla Salsoul per creare questa etichetta, questa grandissima etichetta, era anche un grandissimo xilofonista. Lei invece era la moglie di Xavier Cugat. Xavier Cugat è stato un grandissimo direttore d'orchestra americano, da ricordare per la immagine che possiamo sicuramente definire iconica, in questo caso si può, di Xavier Cugat con il suo baffetto molto sudamericano e il suo cagnolino sotto il braccio. Dirigeva con questo chihuahua sotto il braccio e questo è uno dei momenti belli di quegli anni lì. Insomma, abbiamo anche degli ottimi riscontri al 338 99 00 99 0. Il tuo discepolo milanese ti ringrazia per questo pezzo del genere nostro. David da Milano è milanese, ovviamente l'abbiamo già detto, ma ha grandissima simpatia per tutto ciò che è romano, compreso il linguaggio. E poi nota bene, anche per me la canzone più bella di Rino Gaetano è quella che hai messo. Ti ringrazio ancora una volta, siamo assolutamente allineati, amico mio. E me la godo alla grande questa Dance with a Bill Closer, Massimo Brancadoro, che come al solito puntualmente su questi riferimenti musicali arriva giustamente a lasciare la sua firma e a dare la conferma che è all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Quella volta, una delle tante volte in cui Mina salvò le sorti di una canzone, riporta anche sempre a quell'operazione di formazione del DNA del sottoscritto, è stato sui suoni della Salsa Orchestra negli anni 70, ma prima ancora con altri artisti, con altre musiche, con altri arrangiamenti, con altri generi musicali, con alcuni capisaldi della musica italiana che giravano a casa Torre quando ero molto molto piccino. La canzone è E se domani, e lei è Mina.

e sottolineo sé. Che meraviglia, sottolineo sé, vero? Meravigliosa ovviamente lei, canzone scritta da Carlo Alberto Rossi, Giorgio Calabrese, la sottoposero a Johnny Dorelli che la rifiutò, piacque a Fausto Ciliano, la portò a Sanremo nel 1964 in coppia con Jane Pitney, passò però inosservata e allora intervenne la rielaborazione di Mina. Mina non aveva solamente questa capacità, non ha questa capacità solo di reinterpretare, lei rielabora completamente le canzoni, diventano quasi canzoni nuove. Sono due le cantanti nel mondo che hanno questa capacità, una è Mina in Italia, l'altra è indiscutibilmente Aretha Franklin negli Stati Uniti d'America, e così è diventato quel grande classico che abbiamo riassaporato anche questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

quanta delicatezza nelle parole, nell'interpretazione, nell'arrangiamento di questa meraviglia che solamente RTR 99 ti ricordi può regalarvi. Ci possiamo godere queste meraviglie, non abbiamo limiti, non abbiamo confini. Negli anni 80 partì una grande gara di solidarietà musicale rivolta verso le popolazioni africane sofferenti. Tutto partì con Bob Geldof e la sua Band Aid, e poi a seguire l'operazione We Are The World, USA for Africa, con Quincy Jones, Michael Jackson, Lionel Richie e tutti gli altri, ma anche Steve Van Zandt, il chitarrista di Bruce Springsteen, meglio conosciuto come Little Steven, volle dare il suo contributo riunendo un po' di amici. Siamo nel 1985, questa operazione era intitolata Artists United Against Apartheid, ovvero Sun City.

meno fortunate rispetto agli esempi precedenti, anche perché musicalmente era molto più particolare rispetto a Billy Noise Christmas o We Are The World. Comunque iniziativa molto meritoria, anche molto provocatorie, perché Sun City è questo resort in Sudafrica che si rivolgeva a ricchi turisti bianchi, potevano entrare solamente turisti bianchi, ricchi ovviamente, e quindi gli artisti si erano uniti tutti insieme contro l'apartheid. C'erano nomi importanti, c'era Bruce Springsteen, c'era Peter Gabriel, c'era Miles Davis, Bob Dylan, Randy MC, Lou Reed, Bonnie Raitt, Bonobox, Melly Mel, Keith Richards, Jackson Brown, George Clinton e altri, tanti altri, perché tutti erano 54 gli artisti coinvolti in questa grandissima operazione. Canzone che fu suonata poi, visto che era dedicata implicitamente a Nelson Mandela, il quale era ancora rinchiuso in carcere in quell'anno lì. Nel 1990, l'11 febbraio, fu liberato, e quindi per celebrare questa liberazione fu suonato a tutto volume proprio questa Sun City. 18:43, questa è RTR 99, ti ricordi? E lui è Ron.

l'accezione poetica di Ron, non abbiamo bisogno di parole. E poi c'è la dura e cruda realtà che potrebbe essere rappresentata da come le coppie, magari vedendoli al ristorante, non hanno bisogno di parole, ma non perché si amano, non hanno bisogno quindi di raccontarsi più di tanto, perché sono ognuno per conto proprio, con gli occhi fissi sul proprio cellulare. E allora non abbiamo bisogno di parole, è veramente una canzone importantissima anche per descrivere l'umanità attuale, questo 3 agosto 2026. Un piccolo salto, una piccola occhiata verso il mondo esterno, ci tocca darlo, lo facciamo sempre naturalmente con la grande leggerezza che contraddistingue RTR 99, ti ricordi, ho parlato di leggerezza e allora vi dico che il vostro capitano vi porta in quei begli anni in cui si ballava questo pezzo, 1985, dalla Chainmania in Modern Cold King, e questo è Sherry Sherry Lady.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

secondo me, perché in effetti Trascendente era la protagonista del romanzo di Melvin, l'ossessione del capitano Ahab. Ah ragazzi, che meraviglia. Non aver voluto negli anni della gioventù leggere alcuni capolavori per pigrizia, perché evidentemente non ci andavano, mi andava, molti di voi sì, a me per esempio no. Riscoprirli in età adulta è veramente un grandissimo piacere e un gusto sopraffino, così come riproporvi ancora una volta la musica del meraviglioso Banco, quella volta nel 1957 in cui Elvis Presley raccontò della sua presunta passione per gli orsacchiotti su RTR 99. Ricordi?

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

questa va dedicata a tutti i tassisti all'ascolto di RTR 99. Ti ricordi, so che siete numerosissimi. Perché va dedicata a tutti i tassisti? Perché, come raccontato migliaia di volte qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, l'idea del titolo venne a Tullio De Piscopo durante un tragitto in taxi da Roma all'aeroporto di Fiumicino. Gli chiese quali fossero le condizioni del traffico e il tassista gli rispose: andamento lento. Ma la canzone era praticamente già composta, le musiche erano già composte, perché gli aveva chiesto Marco Ravera. Marco Ravera aveva chiesto a Tullio una partecipazione al Festival di Sanremo, gli mancava la parte del testo e l'idea venne appunto da questo trasporto, da questo trasbordo dalla città, dalla capitale all'aeroporto di Fiumicino. Non si piazzò altissimo con andamento lento, 18ª posizione di quel Sanremo, ma sicuramente un game changer, si usa dire così, di quei momenti in cui cambiano le regole del gioco, cambia la propria vita, cambiano le questioni, cambiano le nostre sorti, insomma, perché andamento lento la presentò per Tullio De Piscopo, che comunque di suo aveva all'attivo delle collaborazioni importantissime, una grandissima attività, ma con questa canzone appunto entrò nel mondo della musica di serie A, più commerciale rispetto alle cose che aveva fatto collaborando con i vari musicisti, non ultimo ovviamente Pino Daniele, ma gli consentì insomma di diventare un vero VIP della musica italiana con andamento lento. E per Michael Jackson, secondo voi qual è stato il game changer? Qual è stato per Michael Jackson il disco che diede una svolta decisiva alla sua carriera? Per me, indiscutibilmente, nel 1979, un 33 giri intitolato Off the Wall.

0: Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

volevamo la leggerezza. C'è tanto amore, questa meraviglia, questo piccolissimo intermezzo denso d'amore del principe Francesco De Gregori, ma c'è anche tanta natura, e quando parliamo di immersione nella natura, fatemi utilizzare Buonanotte di Fiorellino come preludio alla descrizione di un posto dove di natura ce n'è tanta. Siamo veramente immersi nella natura, c'è anche una piscina fantastica, adesso vi spiego tutto. Si chiama Borgo Petroro, è un castello medievale che si trova nella campagna di Todi, è un posto molto particolare, ci sono solamente 13 camere, quindi è un posto molto esclusivo. Borgo Petroro, le suite hanno addirittura la spa privata, hanno una meravigliosa piscina dove potete rilassarvi e staccare completamente tutto ciò che rappresenta lo stress della vita moderna, della vita cittadina. Lì bisogna veramente staccare, ci si mette a bordo piscina, si osserva e ci si innamora ancora di più di quello che già si è, osservando il landscape, questo bellissimo orizzonte, questo bellissimo paesaggio. Siete immersi nelle campagne umbre, insomma, ci siamo spiegati, che potete anche andare a conoscere, potete organizzare delle belle sgambate, delle belle gite con le bici elettriche che vi può noleggiare proprio Borgo Petroro. E un'altra delle caratteristiche importanti è quella che si mangia e si beve benissimo, perché c'è la cantina privata, ma ci sono anche i migliori prodotti locali che potete gustare a partire dalla colazione. I prodotti sono freschi, rigorosamente artigianali, e poi cucinati meravigliosamente alla locanda Petreia, dove la cucina è legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Borgo Petroro non è solamente un posto bello, è un'esperienza da fare assolutamente. Chi ci è stato ci ha ringraziati per il suggerimento, per il consiglio. E allora andate a vederlo, a conoscerlo. Una prima conoscenza si può fare collegandosi al sito, borgopetroro.it. E quindi, se le parole del capitano non mi saranno bastate, lì vi convincerete definitivamente. Borgopetroro.it. Il contatto per le informazioni e le prenotazioni è lo 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543. Ricordate sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché avrete a disposizione, of course, naturalmente, una scontistica dedicata. Borgo Petroro.

arriva un po' di carica. Il capitano lo sa. Alle 19:21 di lunedì 3 agosto arriva un po' di carica. Una chitarra importante, ma che i primi approcci con la Lindrum, con la batteria elettronica. Allora, c'era un signore che si chiama Mike Campbell e suonava con Tom Petty, aveva composto questo pezzo. Avendo nel suo arrangiamento questa batteria elettronica era poco adatta a Tom Petty e quindi la proposero a Don Henley degli Eagles, che aveva intrapreso la sua carriera da solista, e la scelta fu assolutamente opportuna. Vinse anche il premio di MTV come miglior video di quel 1985. Tornando invece agli anni 60, c'è una canzone che ebbe un discreto successo qui in Europa grazie all'interpretazione di P.P. Arnold, intitolata Angel of the Morning. Fu molto importante anche la rivisitazione di Juice Newton nel periodo successivo, ma non persero occasione i nostri discografici italiani per realizzarne una cover che diventò altrettanto importante nel 1968 con il titolo di Gli occhi verdi dell'amore. Su RTR 99 ti ricordi, ci sono i profeti.

vi stiamo tenendo stretti a noi? RTR 99 ti ricordi? Riesce in questo effetto calamita anche alle 19.25 di lunedì 3 agosto. Tra l'altro, leggendo la copertina di Gli occhi verdi dell'amore, è uno dei pochi casi in cui era citata la versione originale, il titolo originale appunto, Angel of the Morning. E adesso il capitano vi riporta nel suo mondo. Ebbene sì, perché se prima abbiamo citato la Salsoul Records, c'è un'altra etichetta che sicuramente ha contribuito a delineare il DNA del sottoscritto, la Philadelphia International Records. Tanti dischi meravigliosi, ma soprattutto una grandissima intensità grazie al gruppo Harold Melvin and the Blue Notes, ma soprattutto grazie all'interpretazione di Teddy Pendergrass alla sua ultima partecipazione con Harold Melvin and the Blue Notes, perché non lo citavano mai come cantante nei crediti dei 45 giro degli LP. E questa è Wake Up Everybody. Wake up.

0: classico pezzo con cui si aprivano la serata. Dopo la cassetta che con i lenti uno via l'altro intratteneva il pubblico che entrava nei locali, si avvicinava al bar, prendeva confidenza, aveva lasciato il giubbotto al guardaroba, ci si iniziava a guardare intorno, si iniziavano a formare i gruppi e poi dopo questa attesa finalmente le luci si abbassavano, partiva l'effetto fumo e c'era il primo pezzo della serata, che era un pezzo che doveva introdurci nella serata da ballo appunto con morbidezza, con delicatezza, così come per esempio questo pezzo di Harold Melvin and the Blue Notes era stato, è un esempio assolutamente abbastanza chiaro, insomma abbastanza plastico se vogliamo metterla così. E i vostri messaggi che continuano anche il 3 di agosto, siamo tutti vicini vicini, sebbene molti di voi siano in vacanza, però il contatto con RTR 99 ti ricordi rimane anche perché la tecnologia ci consente appunto di portare dietro con noi la nostra radio preferita. Le varie modalità le trovate sul sito rtr99.it, ma ovviamente su tutte l'app da scaricare sul vostro telefono, a stretto contatto con le vostre orecchie, con il vostro cuore. E quindi tra questi messaggi che arrivano al nostro numero di WhatsApp, buonasera capitano, questa è Lolita, quanti ricordi gli occhi dell'amore, mi ricordo la mia gioventù, c'era un ragazzo che ogni volta che mi incontrava la cantava per me, avendo io gli occhi verdi. Grazie sempre a te e a tutti per la bellissima musica e, come dico sempre, per le forti emozioni che non sono assolutamente terminate. Carissima amica mia, ti abbraccio veramente molto forte e preannunzio a te e agli altri all'ascolto che la torre terapia non è finita, c'è ancora una mezz'ora, visto che sono le 19:30 spaccate in questo momento.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

microfono c'è Antonella Ruggero, strepitoso Celso Valli che arrangiò questa Ti Sento, che divenne un pezzo internazionale prima Ti Avvazzaro. Al microfono di RTR 99 Ti Ricordi c'è pur sempre un ex disc jockey di trentennale esperienza che ha portato anche gli abbinamenti, sebbene siano due mondi musicali molto differenti, siano due decadi molto differenti. Dopo Ti Sento, io ci vedrei benissimo questa cosa qui.

Senti un po' di orecchio all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Possiamo trovare un po' di attinenza melodica? No, assolutamente non sto dicendo che abbiano copiato la melodia, però secondo me c'è un filo conduttore e ancora una volta si è aperto il mondo della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Sul favoloso mondo della Philadelphia International Records. Sapete perché questa musica mi colpì particolarmente? Perché mi è entrata nel cuore. Ero predestinato sotto questo punto di vista, indiscutibilmente, perché era un modo di parlare dei problemi dell'umanità, però in modo positivo e pieno di speranza. La speranza non moriva mai. Uno dei più importanti inni all'amore è il treno dell'amore, gli occhi verdi dell'amore prima, e il treno dell'amore, il Love Train con gli OJs. Questo fu il suono giusto al momento giusto, e pensate che era il 1972, e dettavano la linea e soprattutto indicavano un movimento musicale che poi in realtà non è morto mai. C'è tanto senso di famiglia qui su RTR 99, ti ricordi? Lo sto vedendo dei vostri messaggi al 338 99 00 990, e fanno parte integrante della nostra famiglia anche i nostri amici partner commerciali, perché sanno che il loro prodotto non verrà semplicemente pubblicizzato, verrà raccontato. Abbiamo tanti ascoltatori, ne abbiamo più di 100.000 nel giorno medio, ne abbiamo più di 400.000 ogni settimana, e vi diamo la possibilità di salire a bordo. Anche ad agosto il nostro ufficio commerciale è sempre aperto, e allora vi do il contatto e un numero WhatsApp: 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. Così entrate nella nostra famiglia e portate la pubblicità in onda in radio, ma anche in TV, perché abbiamo anche un canale televisivo. Non so se avete notato la modifica al nostro logo sul canale digitale terrestre per Roma e Lazio, l'87. RTR 99, ti ricordi, vi dà il vostro marchio in bella vista quando passerà il vostro spot. Fateci un pensierino, 375 922 7663. Questo è il mese in cui si pianifica, in cui si decidono i budget, quindi ora o mai più, anzi ora, forse anche dopo, insomma non è che si può anche aspettare, non c'è problema, perché però più sarete, più ovviamente questa radio in maniera molto florida riuscirà a regalarvi tutte le emozioni che, come diceva prima Lolita, vengono trasmesse ogni giorno H24, in particolare in diretta dalle 7 della mattina fino alle 20. Sanremo 1996, terza classificata con questa canzone che scrisse insieme a Maurizio Fabrizio. C'è Strano il mio destino e ovviamente c'è Giorgia. Strano.

quanta intensità? Ah, sì. Quell'intensità che si trasferisce direttamente alla tua anima, al tuo cuore. Si classificò terza in quel Sanremo del 96, il Sanremo vinto da Ronne Tosca, Vorrei incontrarti tra 100 anni, attenzione che arriva un colpo di tacco, un colpo di tacco a tradimento. Secondi classificati Elio e le storie tese, La terra dei cachi, Strano il mio destino, Questa meraviglia di Giorgia, in terza posizione. In un momento di tale passione che abbiamo vissuto grazie alla canzone di Giorgia, non può che arrivare adesso un colpo di tacco assolutamente tale sotto tutti i punti di vista. Beh, lui è un artista che non abbiamo mai ospitato qui nella Torre Terapia, però in realtà è un grande nome dello spettacolo italiano, un attore, un cantante, un comico, un conduttore televisivo, un grandissimo cabarettista. Il suo 33 giri titolato Karakiri lo consumai letteralmente. Signori, diamo il benvenuto a Pippo Franco.

0: Skit. Du. Da. Pa. Fa.
1: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blappa! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Martini, un lavoro certamente molto spigoloso, ricco di contrasti, ma soprattutto va ricordato che se esiste un premio della critica al Festival di Sanremo fu perché non riuscirono a farla piazzare alle prime tre posizioni e quindi inventarono in quel 1980

il telegiornale delle 20, tanto abbiamo il nostro piccolo notiziario e poi partono le selezioni del jukebox e Riva al Mare di RTR 99 ti ricordi, e così avrete un'ottima compagnia anche per la vostra cena. Ormai siamo arrivati, siamo a ridosso. Si chiude la prima puntata di Torre 99, jukebox in Riva al Mare tra pochissimo, e per chiudere i due primi, un ricordo personale che ribadisco ancora una volta, i primi due 33 giri che acquistai di Mia Sponte con soldini regalati ovviamente, furono due capisaldi per me. Uno fu Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor e l'altro un 33 giri di un musicista brasiliano poco citato, non da noi di RTR 99 ti ricordi, ma che è stato veramente autore importante, arrangiatore importante per tantissimi musicisti in tutto il mondo. Si chiama Eumir Deodato e in questo 33 giri che io acquistai titolato Will Wins, le cose importanti rimangono impresse nella memoria, non c'è bisogno di segnarsele, c'è un tributo al grandissimo Glenn Miller con il quale chiudo la Torre Terapia di lunedì 3 agosto su RTR 99 ti ricordi. Grazie a tutti e buon proseguimento.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: E ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta. Oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi.

0: Carchidi.
1: La riunione dei ministri degli interni europei consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune all'immigrazione clandestina. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, e prosegue lo scontro Madrid-Roma oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere.
0: L'Iran scelga tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita però dalla Repubblica Islamica. Non funziona così, prima il programma, poi le primarie. La segretaria Adam Schlein replica all'ex premier Conte, secondo cui dovrebbero essere le primarie a sciogliere i nodi programmatici della coalizione, a partire dalle forniture di armi all'Ucraina. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, lo ricorda Asso Utenti. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1983.

0: R99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1970.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
4: del Festival Bar 1980.

0: offerta di ascolto su rtr99.it. Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
0: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
0: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1987.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info il paesi su iliad.it.
0: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: unica sede.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1985.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1974.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Yeah.

0: una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare vi farà ascoltare la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1963.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1996.

0: era Il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: solo uno spray da supermercato?
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?